0: solo questa è Radio Vicenza.
1: Let's go, girls.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4 e un minuto.
3: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

qualcosa, qualcosa che resta senza fare di più. Che la scena è perfetta se quando ti guardo è già tutto migliore.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Morire.

0: Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Radio Vicenza è la radio che parla di te.

non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: siamo al 28 di settembre e ancora si parla di oroscopo, dei vostri, dei nostri, meglio dire segni zodiacali, e vediamo che cosa ci aspetta per la giornata di oggi. Ariete, astri abbastanza favorevoli, godrete di una discreta giornata. Toro, novità positive in vista sul fronte sentimentale. Gemelli, siate diplomatici sul lavoro e con i collaboratori. Cancro, cercate di mediare tra le vostre esigenze e quelle degli altri. Leone, giornata caratterizzata da influssi piuttosto contrastanti. Vergine, usate più diplomazia del solito nei rapporti con gli altri. Per la Bilancia, il vostro fascino colpirà favorevolmente la fantasia del partner. Amici dello Scorpione, approntate alcuni progetti di rilievo nel vostro lavoro, mentre amici del Sagittario, gestite le situazioni sicuri di colpire il bersaglio giusto, belli determinati, così vi voglio. Capricorno, le vostre faccende personali fileranno a meraviglia. Acquario, evitate di scontrarvi apertamente con i colleghi di lavoro. Con i Pesci concludiamo come sempre, le stelle vi manderanno influssi altamente positivi. Abbiamo concluso bene quindi il nostro oroscopo di questo 28 settembre, torniamo domani.
1: Hits Music Station. Radio Vicenza, The New Hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Lunedì mattina, ci siamo, eccoli qua, benvenuti. 28 di settembre, 271esimo giorno del calendario. Mancano 94 giorni per arrivare alla fine del 2026. Anche oggi siamo pronti, apriamo assieme questo lunedì e questa nostra settimana.

0: Era il 28 settembre del 1992, in molti lo ricorderanno, magari non proprio la data, ma ricorderanno l'inizio del karaoke. Scoppiava in questa data la moda del karaoke con una formula molto semplice: un microfono, una base preregistrata e uno schermo su cui scorrono le parole della canzone. Arrivava dunque in Italia questa invenzione, nata in Giappone all'inizio degli anni 70 e diffusasi nel resto del continente asiatico nel decennio successivo. E da noi ha preso piede grazie all'omonima trasmissione condotta da Rosario Fiorello, allora praticamente uno sconosciuto presentatore al suo esordio televisivo su Italia 1.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: I santi del giorno, la chiesa oggi ricorda San Caritone, San Zaba e San Venceslao martire. San Venceslao è il protettore di fabbricanti di birra, dei prigionieri e dei chierichetti.
1: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Vediamo assieme cos'è avvenuto negli anni il 28 di settembre. Partiamo, pensate, dal 551 avanti Cristo, quando nasceva Confucio e diverrà il maggior filosofo cinese, maestro di etica e di rispetto dell'autorità. 1877 viene fondata a Parma la Barilla. 1928 viene istituita in Italia la Federazione Italiana Rugby. 1978 muore Papa Giovanni Paolo I. 2003 l'Italia rimane al buio a causa di un colossale blackout. 2018 in Indonesia, sull'isola Sulawesi, un terremoto di magnitudo 7.5 causa la morte di 2.256 persone.
1: Ma hai lasciato andare, perché forse lo sapevi già, che un seme non può fiorire senza sole, piogge e libertà. Ti ho lasciato andare perché c'è luce nella verità, e una rondine si può legare, ma è bella solo libera. Siamo

E ricordiamo oggi anche quel 28 settembre del 1928, quando Alexander Fleming scopriva la penicillina. Ufficialmente è andata così, la mattina appunto di quel 28 settembre 1928, di ritorno dalle vacanze, si accorse che in una zona della capsula dove lui aveva riposto dei batteri, questi non erano proliferati per via della presenza di una muffa. Il caso aveva voluto che le sue colture di batteri venissero contaminate da un fungo, probabilmente propagatosi da un vicino laboratorio ribattezzato Penicillium, e da cui riuscì ad isolare la preziosa sostanza antibiotica destinata a salvare milioni di vite. Si scopriva così la penicillina. Com'era?

0: Nella vita gli amici li scegli, noi siamo quelli che si vogliono bene anche quando si fanno la guerra come i fratelli.
1: Non volevamo crescere, ma è successo tutto.
2: Era il 28 settembre del 1992, in molti lo ricorderanno, magari non proprio la data, ma ricorderanno l'inizio del karaoke. Scoppiava in questa data la moda del karaoke, con una formula molto semplice: un microfono, una base preregistrata e uno schermo su cui scorrono le parole della canzone. Arrivava dunque in Italia questo, questa invenzione, nata in Giappone all'inizio degli anni 70 e diffusasi nel resto del continente asiatico nel decennio successivo. E da noi ha preso piede grazie all'omonima trasmissione condotta da Rosario Fiorello, allora praticamente uno sconosciuto presentatore al suo esordio televisivo su Italia 1.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: www.radiovicenza.com. Online, on air.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Buon lunedì mattina da Radio Vicenza, vediamo insieme il tempo previsto oggi sul Vicentino. La situazione rimane stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e qualche tratto di nuvolosità medio-alta. Nelle ore più fredde sarà possibile qualche nube bassa nelle valli e qualche foschia, localmente anche nebbia, soprattutto sulla pianura meridionale. Per il resto della giornata il cielo tenderà a rimanere poco nuvoloso e non sono previste precipitazioni. A Vicenza in pianura le temperature saranno comprese tra circa 12 e 13 gradi di minima e 25-26 gradi di massima, quindi ancora su valori miti per il periodo. Venti deboli, orientali in pianura e settentrionali in quota. Nel complesso sarà un lunedì asciutto e tranquillo. Da Radio Vicenza vi auguriamo una buona giornata e ci risentiamo al prossimo appuntamento.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza. Hits, hits, hits. Music. Now. Yo, more music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Decisamente bella e intensa questa canzone di Karol G con Bruno Mars, Era Still, nella nostra mattinata, una bella novità che apre la settimana, la giornata, la settimana. Oggi è lunedì 28 settembre 2026, sì, no, perché sapete che a quest'ora sono anche un po' offuscato, appena svegliato da poco, insomma, no? Ed eccoci qua insieme per le due ore di Buongiorno Vicenza, quindi per la nostra consueta mattinata piena di musica, ovviamente tante notizie che arrivano principalmente dal nostro territorio, ne abbiamo tantissime anche questa mattina. Allora, vi ricordo il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp se volete comunicare con noi, il 371 1200 116, sempre a vostra disposizione, quindi quando avete un attimo magari mandateci un messaggino, se volete fare un saluto, commentate, tutto quello che vi va. Vi ho detto che sono Marco Picchio, non ve lo è? Se ve l'ho detto, bene, se no ve lo ripeto, ecco, e possiamo tranquillamente ripartire con Martin Garrix, che è YouTube, e questa è Fireflies.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Tu che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

Dito nella piaga, che fastidio, canzone che le ha portato veramente tanta fortuna, veramente carina. Sono le 7:15, Radio Vicenza, buongiorno Vicenza, continua, parte fondamentalmente, perché abbiamo appena iniziato con la prima notizia che diciamo non è proprio una bella notizia. Parliamo di una città scolastica, Vicenza, è finita con un fuori programma decisamente poco piacevole per due studenti 17enni. I ragazzi, ospiti in una struttura di Viale Verona, sono stati ricoverati al San Bortolo per una intossicazione da alcol. Hanno sbevassato un po', sono andati giù veramente tanto. Gli esami hanno rilevato livelli di alcolemia tra 2,5 e 4 grammi per litro, sono compatibili con una grave intossicazione. Secondo le prime ricostruzioni avrebbero bevuto insieme ad altri compagni una grande quantità di alcol in poco tempo, quindi hanno assunto tutto sto alcol velocemente. L'episodio riporta l'attenzione sui rischi legati al consumo eccessivo di alcol tra minorenni. Per fortuna i due studenti sono stati soccorsi e affidati alle cure dei sanitari, adesso chiaramente si stanno riprendendo, però chiaramente essendo una gita scolastica, un momento di divertimento, di relax, non doveva certamente finire così.

0: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

farti un'altra vita da settembre e nascondere i casini tra la gente. Come me, come me, come me, come te, come te, come te, e se.

0: Tancredi con Se mi lasci domani, bella, mi piace, ci sto, dai, 7:29, tempo anche fra qualche istante del nostro oroscopo, quindi vi lanciamo le nostre pilloline segno per segno, i nostri piccoli input per la giornata di oggi, voi raccoglieteli perché sono preziosi, eh? Ok, questo fra qualche minuto.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

siamo al 28 di settembre e ancora si parla di oroscopo, dei vostri, dei nostri, meglio dire segni zodiacali, e vediamo che cosa ci aspetta per la giornata di oggi. Ariete, astri abbastanza favorevoli, godrete di una discreta giornata. Toro, novità positive in vista sul fronte sentimentale. Gemelli, siate diplomatici sul lavoro e con i collaboratori. Cancro, cercate di mediare tra le vostre esigenze e quelle degli altri. Leone, giornata caratterizzata da influssi piuttosto contrastanti. Vergine, usate più diplomazia del solito nei rapporti con gli altri. Per la Bilancia, il vostro fascino colpirà favorevolmente la fantasia del partner. Amici dello Scorpione, approntate alcuni progetti di rilievo nel vostro lavoro, mentre amici del Sagittario, gestite le situazioni sicuri di colpire il bersaglio giusto, belli determinati, così vi voglio. Capricorno, le vostre faccende personali fileranno a meraviglia. Acquario, evitate di scontrarvi apertamente con i colleghi di lavoro. Con i Pesci concludiamo come sempre, le stelle vi manderanno influssi altamente positivi. Abbiamo concluso bene quindi il nostro oroscopo di questo 28 settembre, torniamo domani.

0: Songs con Galaxy 737, questa è Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, svegliati non ancora? Ma siete quasi pronti, io vedo, dai, dovete affrontare una giornata, una nuova settimana, una giornata impegnativa di lavoro e di scuola, quindi tutti pronti. Abbiamo un'altra notizia che purtroppo non è una bella notizia, riguarda il weekend, una tragedia nel corso del weekend a Teste sul Brenta, dove un uomo di 31 anni è morto dopo essere stato investito mentre attraversava Via Nazionale. La vittima è Florin Sorinzaria, residente nel Padovano. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'hotel Pigalle, dove sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine. Dopo l'impatto si sono anche vissuti momenti di forte tensione nei confronti del conducente dell'auto, c'è stato un attimo di tensione forte. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio degli investigatori, che dovranno ricostruire con precisione quanto è accaduto proprio in quella situazione là.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.

0: cadere.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Buon lunedì mattina da Radio Vicenza, vediamo insieme il tempo previsto oggi sul Vicentino. La situazione rimane stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e qualche tratto di nuvolosità medio-alta. Nelle ore più fredde sarà possibile qualche nube bassa nelle valli e qualche foschia, localmente anche nebbia, soprattutto sulla pianura meridionale. Per il resto della giornata il cielo tenderà a rimanere poco nuvoloso e non sono previste precipitazioni. A Vicenza in pianura le temperature saranno comprese tra circa 12 e 13 gradi di minima e 25-26 gradi di massima, quindi ancora su valori miti per il periodo. Venti deboli, orientali in pianura e settentrionali in quota. Nel complesso sarà un lunedì asciutto e tranquillo. Da Radio Vicenza vi auguriamo una buona giornata e ci risentiamo al prossimo appuntamento.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni in località Gorgo al Monticano fino alle 18 del 14 ottobre in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice direzione Padova dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top. Ove Tops, il meglio del meglio. Cosa sogni?

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.

0: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Enrique, Usher, this is for the dirty girls all around the world.
2: Here we

0: Sono le 7.57, questa è Radio Vicenza, siete all'interno di Buongiorno Vicenza come ogni mattina dalle 7 alle 9, Enrique Iglesias con Dirty Dancer e siamo arrivati chiusura della prima ora, ragazzi, volata via praticamente tra una notizia e l'altra, quattro chiacchiere, meteo, viabilità, tutti gli appuntamenti importanti della nostra mattinata che sono fondamentali, no? Per partire uno è informato su tutto, adesso abbiamo il disco Remember che ci porta direttamente fino all'appuntamento delle 8 con la redazione. E ascoltiamo James Brown con Sex Machine.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. IP Segue Eni annuncia limitazioni al costo dei carburanti sulla rete italiana. Le riduzioni scatteranno oggi. Soddisfatto il governo, all'attacco invece le opposizioni. Sentiamo da Laura Supino.
8: Dopo Eni anche l'Azera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni, scattato da oggi, prevede un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. L'Azerbaigian risponde così all'appello del governo italiano. Meloni ringrazia il presidente Aliyev e i dirigenti di Socar. È un segnale importante, dice il governo, continuerà a sostenere le famiglie. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori anche i taxi. Subito un tavolo con il governo, chiedono un fermo del servizio. Sarà inevitabile.
7: Vinceremo questa guerra molto presto, non appena la vinceremo il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto. Parlando dall'Illinois, Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran. Poi sull'ipotesi di nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato ha risposto ai cronisti: è possibile, ma non voglio dirlo. E sono attesi per oggi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, lo riferiscono ad Axios fonti ben informate. Spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo Lourdes, dove ha incontrato le vittime di abusi, oggi la tappa a Metz, atteso il suo discorso sull'Europa. Il servizio di Alessio Galea.
9: Si conclude con la visita a Metz nel dipartimento della Mosella, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, la più politica delle tappe nella città in cui visse Robert Schuman, statista francese cattolico tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Alle 16 il pontefice parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, in un'Europa chiamata ad affrontare le sfide pressanti della fragilità e delle divisioni interne, e atteso il richiamo del pontefice alla pace e all'unità dei popoli. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano. Ieri la tappa a Lourdes, tra i momenti centrali l'incontro con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. In mattinata la messa davanti a 150.000 fedeli radunati sul grande prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes.
7: Ora la cronaca: avrebbe agito per vendetta la 24enne che sabato sera ha investito un bambino di 5 anni a Torino. La donna, ex fidanzata del padre del piccolo, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Ricoverato in prognosi riservata il bimbo. Dopo il pesante KO con il Belgio, torna in campo l'Italia nella seconda gara di Nations League. Alle 20:45 a Bursa gli azzurri sono ospiti della Turchia. Torna Bastoni in attacco, spazio a Raspadori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.

0: è Olivia Rodrigo ad aprire la nostra mattinata, la seconda ora con il Stupid Song. Cioè, noi abbiamo già aperto da un'ora, io sono qua dalle 7, apriamo questa seconda ora di Buongiorno Vicenza, l'ultima tra le altre cose, perché noi ci facciamo le nostre due orette la mattina tra le 7 e le 9, un bel condensato di notizie, di informazione, no? Insomma, chiacchiere, musica, non manca assolutamente nulla. Allora, in partenza vi ricordo anche il nostro WhatsApp, se volete comunicare con noi, se volete mandarci un messaggino, fare un saluto, quello che vi va, 371 1200 116. Tra le altre cose aggiungo che è intorno alle 8:30, avremo anche un breve collegamento con Riccardo Giuntini per tutte le ultime notizie, ma una cosa, proprio un flash veloce per appunto le ultime notizie riguardanti la Pallacanestro Vicenza.
1: La tua giornata vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata

0: Rossa Ramazzotti, era siamo alle 8:18 qua su Radio Vicenza. Allora, notizie ancora, questa è una buona notizia finalmente, che arriva dal San Bortolo di Vicenza, che è tra gli ospedali più attivi nella donazione di organi. Veramente una bella notizia. Una bambina di appena 2 anni, dopo la sua morte, ha permesso di salvare 4 vite grazie alla donazione degli organi. L'ospedale vicentino utilizza una tecnica che consente di aumentare il numero di organi disponibili per i trapianti, un sistema che può contribuire anche a ridurre le liste d'attesa per chi aspetta un organo. In Italia sono quasi 9.000 le persone attualmente in attesa di un trapianto. Il risultato del San Bortolo conferma quindi il ruolo importante della struttura vicentina nella rete dei trapianti.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Beh, dovendo trovare un aggettivo per questa bellissima canzone di Luis Capaldi è struggente. Something in the Heavens alle 8:28 qua su Radio Vicenza. Bene, come riprendiamo le nostre belle abitudini sportive, intendo dire, abbiamo in linea Riccardo Giuntini, che saluto. Riccardo, buongiorno.
1: Grazie Marco, buongiorno a te e a tutti i nostri gentili ascoltatori.
0: Allora, senti, com'è andata la prima partita di campionato della Pallacanestro Vicenza? Domanda secca, vai.
1: Domanda secca, risposta secca, non è stato un battesimo felice. La Pallacanestro Vicenza è stata sconfitta nella prima giornata di B nazionale e la corazzata Brescia, come da pronostico, passata alla Palagoldoni per 84-73. Brescia è una squadra che vuole vincere il campionato, quindi insomma ci saranno altre occasioni. Vicenza dovrà prendere i punti salvezza in altre partite, in altre gare. Vicenza peraltro rimaneggiata, ma sicuramente molto coriacea. Fernandez Lange con 20 punti, miglior marcatore dei biancorossi. La appunto rinnovatissima Vicenza sta iniziando a prendere le misure a questo campionato ultra competitivo. C'è molto lavoro da fare, a cominciare dalla eliminare le palle perse troppe nella gara di ieri, specialmente nel primo periodo, ma comunque dobbiamo riconoscere la superiorità di Brescia, che è veramente tecnicamente una super squadra. Domenica si va a Piacenza, prima trasferta della stagione alle 18. Noi ci sentiamo oggi alle 18 qui su Radio Vicenza per l'approfondimento classico del lunedì.
0: Grazie Riccardo, l'appuntamento con te è per venerdì mattina. Grazie, ciao, grazie.
1: Grazie, buona giornata.
2: Ehi tu, che radio ascolti?
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio ascolti.

Camera con Love Sober qua su Radio Vicenza, buongiorno, 8:36. Allora, adesso parliamo di, ci spostiamo a Schio, parliamo di, delle piscine comunali di Schio, dove scoppia una protesta di alcune mamme per i tempi contingentati di docce Fon. Il sistema infatti prevede 3 minuti di acqua, 2 per insaponarsi e 5 minuti per asciugare i capelli. Stop. Secondo le famiglie, soprattutto i bambini, fanno fatica a rispettare tempi così stretti, quindi la questione riguarda l'impianto di Via dello Sport, dove queste regole stanno veramente facendo discutere. Le mamme chiedono quindi una maggiore elasticità, soprattutto per i più piccoli e per chi frequenta i corsi di nuoto. L'obiettivo delle regole è evidentemente gestire meglio consumi e utilizzo degli spazi. Ma in piscina, a quanto pare, insomma, facciamo una cosa, l'idea il cronometro usiamolo in vasca, no? Magari e non sotto la doccia. Ecco, potrebbe essere un po' questa la morale, la chiusura di questa notizia. Speriamo che questo piccolo diverbio si risolva velocemente.

0: Giorgia, fantastica voce, protagonista anche di X Factor, come oramai è una consuetudine, ci piace vederla lì, è forse un personaggio, come posso dire, importante, no, per la musica italiana, quindi ci dà il senso dell'importanza anche del talent, no? C'è Giorgia, capito che voglio dire? Allora, siamo arrivati alle 8.43, una notizia che riguarda la città, Vicenza, dal 1 ottobre tornano le misure antismog, anche se settembre ci sta regalando temperature da maniche corte, perché questa è un po' la realtà, cioè non siamo mica alle temperature di luglio e agosto i 40 gradi, però insomma è un settembre mite, perlomeno in questa ultima parte. La regione ha previsto limitazioni alla circolazione dei veicoli estese fino alle 19.30. Le restrizioni riguarderanno in particolare i mezzi più inquinanti, mentre per uffici e negozi l'accensione delle caldaie sarà consentita dal 1 novembre. Insomma l'autunno sembra ancora lontano, ma per il traffico è già tempo, ovviamente, di fare i conti con lo smog.
1: Buongiorno Vicenza, scrivi i tuoi WhatsApp o manda i tuoi vocali al 371 1200 116.

iLearning Photo e Houston qua sulla di Vicenza. Era da aspettarsela questa cosa qua, questa è una notizia che ha un respiro nazionale chiaramente. Oggi sapete perfettamente che nei distributori Eni, ma anche quelli IP, da quello che ho letto da ieri, insomma, è stato fissato un tetto massimo per il costo di gasolio, quindi diesel e benzina. Diciamo è un risparmio sostanzioso quello che si fa se uno va a fare benzina, appunto, comunque rifornimento il pieno in questi distributori. E allora qualcuno ha pensato già alla concorrenza sleale. Valutiamo azioni comuni anche all'antitrust. Questa è la protesta dei benzinai di Confcommercio per la decisione presa appunto da Eni IP, di cui vi parlavo, di fissare un tetto ai prezzi di benzina e gasolio. Quindi c'è già qualcuno che si sta alterando per questa cosa. Chissà come finirà. Dai, facciamo pausa.

0: crescita.
1: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

piangi forte, come trapezista in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

0: Eva, Eva.
1: Giovanotti, un mondo a parte qui su Radio Vicenza. Uno non crede, non può credere che Giovanotti abbia 60 anni, ma Giovanotti ha 60 anni ed è il nostro eterno bambinone e giocherellone sul palco, insomma, no? Continua a saltare come un grillo nonostante i suoi 60 anni, quindi si allena molto e anche dei problemi che ha avuto, no? Mi ricordate l'incidente che ebbe? Vabbè, dai, adesso siamo alla chiusura, siamo alle 8.57. Grazie per essere stati in mia compagnia, in compagnia di Marco Picchio, qua in diretta su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, anche per questa mattina, primo appuntamento della settimana termina qua. Noi ci riprendiamo domani come sempre dalle 7 per il primo caffè della giornata. Fra poco la redazione, prima il disco Remember che affidiamo, ragazzi, alzate il volume e preparatevi a sognare. Vi ascoltiamo in Chicago con Hard to Say I'm Sorry. Bacio, a domani, ciao.
2: Radio Vicenza Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Dali, c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Alialì per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo Eni anche la Zera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano rispondendo all'appello del governo. Il price cap di Eni scatta da oggi 2,19 € al litro per il gasolio e 1,99 € al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi ma gradualmente e il prezzo, fa sapere la compagnia, sarà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, commenta la premier Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica dell'esecutivo resta inesistente. Ieri intanto i prezzi medi registrati dal Mimit sono saliti ancora, 2,25 € circa al litro per la benzina in modalità self in autostrada e 2,46 € per il gasolio. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori, anche i taxi. L'Egitto aveva avvertito Israele più volte fino a 48 ore prima dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre del 2023. È quanto rilancia il Wall Street Journal, secondo cui il capo dell'intelligence del Cairo telefonò personalmente a Netanyahu per avvisarlo. Nei giorni scorsi anche il quotidiano israeliano Haaretz aveva rivelato che il primo ministro israeliano sarebbe stato avvertito degli attacchi dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Bin Zayed. Netanyahu dal canto suo ha sempre negato di aver ricevuto avvertimenti, accusando i vertici dei servizi di non averlo informato in modo adeguato. Proseguirà fino alla mezzanotte di oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale di Catania. A bloccare l'operatività dello scalo e di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna, con i venti che complicano la situazione. La SAC, società di gestione dello scalo siciliano, invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, Luna Rossa domina le regate preliminari della Coppa America di vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Barling, oggi timoniere proprio di Luna Rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

Siamo al 28 di settembre e ancora si parla di oroscopo, dei vostri, dei nostri, meglio dire segni zodiacali, e vediamo che cosa ci aspetta per la giornata di oggi. Ariete, astri abbastanza favorevoli, godrete di una discreta giornata. Toro, novità positive in vista sul fronte sentimentale. Gemelli, siate diplomatici sul lavoro e con i collaboratori. Cancro, cercate di mediare tra le vostre esigenze e quelle degli altri. Leone, giornata caratterizzata da influssi piuttosto contrastanti. Vergine, usate più diplomazia del solito nei rapporti con gli altri. Per la Bilancia, il vostro fascino colpirà favorevolmente la fantasia del partner. Amici dello Scorpione, approntate alcuni progetti di rilievo nel vostro lavoro, mentre amici del Sagittario, gestite le situazioni sicuri di colpire il bersaglio giusto, belli determinati, così vi voglio. Capricorno, le vostre faccende personali fileranno a meraviglia. Acquario, evitate di scontrarvi apertamente con i colleghi di lavoro. Con i Pesci concludiamo come sempre, le stelle vi manderanno influssi altamente positivi. Abbiamo concluso bene quindi il nostro oroscopo di questo 28 settembre, torniamo domani.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: www.radiovicenza.com. Online, on air.
11: Pubblicità.
12: Ma che bel sorriso! Dove vai?
13: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
14: Nei supermercati Ali Ali, per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
13: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
14: Ali Ali, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
15: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
16: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
17: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
18: Anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buon lunedì mattina da Radio Vicenza, vediamo insieme il tempo previsto oggi sul Vicentino. La situazione rimane stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e qualche tratto di nuvolosità medio-alta. Nelle ore più fredde sarà possibile qualche nube bassa nelle valli e qualche foschia, localmente anche nebbia, soprattutto sulla pianura meridionale. Per il resto della giornata il cielo tenderà a rimanere poco nuvoloso e non sono previste precipitazioni. A Vicenza in pianura le temperature saranno comprese tra circa 12 e 13 gradi di minima e 25-26 gradi di massima, quindi ancora su valori miti per il periodo. Venti deboli, orientali in pianura e settentrionali in quota. Nel complesso sarà un lunedì asciutto e tranquillo. Da Radio Vicenza vi auguriamo una buona giornata e ci risentiamo al prossimo appuntamento.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scattate da oggi le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Eni Live e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP prevede invece ribassi graduali. Anche la compagnia Zera Socar, che controlla IP, ha dunque raccolto l'appello del governo. Meloni ringrazia l'Azerbaigian e assicura: l'esecutivo continuerà a sostenere le famiglie, mentre il ministro degli esteri Tajani, da sempre contrario ad una tassa alle compagnie sugli extra profitti, sottolinea: le due compagnie hanno agito senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa a Metz, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Alle 11 poi il pontefice terrà il discorso alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. L'ultimo appuntamento alle 16 per la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Ieri mattina la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes, poi l'incontro con 7 vittime di abusi. Leone le ha ringraziate una a una, assicurando il suo impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte anche oggi fino alle 15. Ieri sera bassissima l'affluenza, che si è fermata sotto il 15%. Si vota per il seggio di Montecitorio, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Madonna e Taylor Swift protagoniste assolute agli MTV Music Awards 2026, andati in scena a Los Angeles. La regina del pop ha portato a casa ben 7 premi, tra cui artista dell'anno. Macina nuovi record Taylor Swift, vincitrice del premio più importante della notte, il video dell'anno, riconoscimento ottenuto per la quinta volta. Tra gli altri premi principali, i BTS hanno vinto per la migliore canzone dell'anno e miglior gruppo. I Nirvana hanno ricevuto il Video Vanguard Award. Omaggi anche a Dolly Parton e George Michael. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
3: Sono pronta, ci sono anche per quella che è la nostra settimana. Torniamo dopo la quasi pausa del weekend, dove ieri ci siamo ritrovati a riassumere le notizie più curiose, quelle che mettiamo da parte nel nostro The Best, nel nostro Tutti in Centro Weekend. Adesso eccoci qua, di nuovo insieme, una settimana piena, intensa, con nuove curiosità, quelle che dalle 10 alle 13 di tutti i giorni qui a Radio Vicenza ritroviamo. E allora buongiorno dalla Vale, buon inizio di questa settimana con me, con i primi successi del nostro Tutti in Centro.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: settimana e tante curiosità, ma certo sono qui per questo, miei cari, per farvi tanta compagnia anche in questo lunedì con 3 ore di bella musica. E per questo ovviamente ci pensano i nostri producer con l'informazione, e per questo ci pensano i nostri giornalisti che con viabilità, meteo, ultime notizie ci informeranno sempre. Per le curiosità ci penso io, e fra poco vedremo un po' l'argomento anche di questo nostro Tutti in Centro. Ma come sempre un saluto vostro, sapere come state, dove siete, cosa state facendo. Dai che vi aspetto con un bel WhatsApp, questo tocca a voi perdere quel minuto di tempo per farci sapere che dall'altra parte ci siete. 371 1200 116, questo è il numero.
1: Tutti in Centro,

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Ascolti. Ogni tanto guardo il cielo. Ogni tanto sembra lui che guarda me. E mi nascondo nella metro.

0: pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tutti, però insomma volevo parlarvi un po' oggi dei controlli negli aeroporti, nei vari siti storici dove si registrano ogni anno tentativi bizzarri da parte dei turisti di portarsi a casa un po' di souvenir proibiti. Ne avevamo parlato anche quest'estate, a dir la verità, della sabbia, dei ciotoli, delle conchiglie, ma attenzione ai reperti e alle pietre storiche, queste mi mancavano. Ma anche per quanto riguarda flora, fauna e minerali tutelati, qui si sono sbizzarriti i vari turisti di tutto il mondo. Quindi oggi facciamo un po' il punto della situation.
1: Tutti in centro!

questa l'ora della pausa caffè, ci sta a quest'ora, ancora buongiorno, ancora ben ritrovati in questo nostro Tutti in Centro, dove attenzione, vi ricordo radiovicenza.com, la possibilità come sempre di ascoltarci in streaming. Stare

0: quest'anno i turisti sono stati parecchio maleducati, ne abbiamo parlato anche nell'estate, nei giorni calienti, nei giorni clou, dove appunto ci sono stati tanti viaggiatori che magari sono stati in quel della Sardegna, dove ricordo che la legge regionale prevede sanzioni fino a 3.000 euro per chi asporta materiale dalle spiagge. Ed eccoci qua a fare il punto della situazione, perché negli aeroporti dell'isola sono stati sequestrati anche in questa estate, nonostante i divieti, quintali di bottiglie piene di sabbia dorata, di conchiglie, di piccoli ciotoli presi da litorali protetti come Pelosa e Budelli. Un fenomeno simile si verifica anche in Islanda, pensate, per la sabbia nera vulcanica, ma anche alle Hawaii, dove anche lì ci sono delle belle multe salate.
1: Tutti in centro.

모아진 별 내 우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시라도 결

quel caso si tratta di furto di beni culturali. La cosa invece che ha colpito quest'anno è stato il fenomeno delle restituzioni anonime. Si sono verificate, ragazzi, centinaia di turisti hanno rinviato, pensate, per posta i tasselli rubati magari l'anno scorso, qualche anno prima, in quel di Pompei, chiedendo scusa e sostenendo di aver subito delle sfortune a causa della maledizione del sito. Hai capito?

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di

0: 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
0: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Bentrovati a questo appuntamento informativo con le ultime notizie di oggi, lunedì 28 settembre, a cura di Martino Montagna. Ha tentato di aggredire i carabinieri, insultandoli e colpendoli con sputi, calci e manate. È successo a Bassano del Grappa, dove una 42enne residente nel Trevigiano, in evidente stato di ebbrezza, è stata denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La donna, che stava creando disturbo in un'attività commerciale, è stata poi trasportata all'ospedale San Bassiano. Malore ieri pomeriggio al rifugio Papa sulle Piccole Dolomiti, nel territorio di Valli del Pasubio. Un escursionista di 25 anni, residente a Badia Polesine, ha accusato un malore già durante la salita della strada delle Gallerie. Raggiunto il rifugio, le sue condizioni non sono migliorate. Soccorso dall'equipe dell'elisoccorso, è stato trasportato all'ospedale di Sant'Orso per accertamenti. Gita scolastica fuori controllo a Vicenza. Due studenti bosniaci di 17 anni sono finiti in coma etilico dopo aver bevuto una grande quantità di alcol durante il soggiorno in una struttura di Viale Verona. Trasportati al San Bortolo, gli esami hanno rilevato livelli di alcolemia compresi tra 2,5 e 4 grammi per litro. Prosegue il 29esimo Festival Concertistico Internazionale di Vicenza, con due appuntamenti a ingresso libero, domenica 4 ottobre, alle 17 nella chiesa parrocchiale di Quinto Vicentino, protagonista l'organista Fabio Frigato e l'ensemble giovanile femminile Garda in Coro. Alle 18 a Castegnero, spazio all'organista Marco Baradello. Rinnovata a Mont'Orso la convenzione tra il Comune e la Polisportiva La Contea per la gestione degli impianti sportivi di via 4 Novembre. L'accordo durerà 3 anni, fino al settembre 2029, e riguarda campo da calcio, palestra e pista di atletica. La Polisportiva garantirà la manutenzione, previsto dal Comune un contributo annuale fino a 20.000 euro. È tutto con questo appuntamento flash. A risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit. Let's go.

0: Che mattinata intensa, quanta bella musica, che bei successi. Benvenuti nel nostro Tutti in Centro. Superate anche le 11, rieccoci di nuovo insieme per la seconda ora.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: che sound, ma senti che successi. Voi per caso ditemelo anche in anonimo, non spiffero nulla. Avete mai prelevato qualcosa dal posto in cui siete stati in vacanza? È un granellino di sabbia, un piccolo pezzo di, che ne so, di roccia, un piccolo pezzo appunto di monumento? Non se fa, ricordatelo, anche perché a quanto pare ci sono delle vere e proprie maledizioni e quindi porta sfortuna prendere qualche reperto storico, qualche pietra storica. Anche nel resto del mondo le cose non cambiano, nel senso che se andate alle Isole Canarie, attenzione anche lì a prelevare le pietre vulcaniche dai vari parchi naturali, perché a quanto pare, oltre ad una bella multa, c'è anche un malocchio. Se invece andate in Islanda, beh, attenzione a prelevare qualche piccolo pezzettino di terra o del muschio, quello vulcanico è vietato assolutamente strapparlo, un ecosistema estremamente fragile che impiega decenni poi a ricrescere. Non prendiamolo per metterlo magari nel presepe, quello che facciamo a Natale. Poi nelle mete tropicali, come ad esempio Mar Rosso o Maldive, scattano pesanti sanzioni doganali per chi tenta di imbarcare pezzi di barriera corallina o conchiglie giganti. Ma attenzione, perché l'estate 2026 ha visto addirittura una valigia di animali a Dubai, teste di coccodrilli da una parte, tartarughe dall'altra. Ne parliamo fra poco.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni in località Gorgo al Monticano fino alle 18 del 14 ottobre in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice direzione Padova dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Zaga. Beiba.

0: musica e tanti bei successi, quelli che stiamo ascoltando insieme, ma anche tanti bei saluti. Giacomo scrive: assolutamente mai prelevato nulla, così si fa, bisogna lasciare tutto all'ambiente o comunque al monumento o quello che è, insomma, il posto in cui siamo stati o andremo prossimamente. Ma ci sono stati, ragazzi, degli episodi clamorosi. Non molto tempo fa i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza all'aeroporto Sandro Pertini di Torino Caselle hanno fermato un passeggero italiano proveniente da Miami. Nel suo bagaglio da stiva c'era una testa essiccata di coccodrillo appartenente all'ordine di Crocodilia, protetto dalla convenzione internazionale. L'uomo che l'aveva incartata sperando di eludere i raggi X è stato denunciato e rischia adesso una sanzione penale oltre che una multa fino a 200.000 euro.
1: Tutti in centro.

0: Certo è che i turisti mica stanno tanto bene, quelli che si vogliono portare a casa determinate cose. Devo dire che c'è stato un episodio emblematico che si è recentemente verificato all'aeroporto dell'India, dove una donna in partenza per Dubai è stata bloccata dopo che i raggi X avevano rivelato oltre 20 rettili vivi stipati nella sua valigia, tra cui camaleonti, lucertole e vari tipi di serpenti nascosti in contenitori di plastica performanti. E a quanto pare, insomma, non è la prima volta, e dicono anche ovviamente quelli dell'aeroporto che non sarà nemmeno ultima. In un altro caso celebre, all'aeroporto di Bangkok, gli agenti doganali hanno fermato un passeggero con decine di cuccioli di animali vivi, tra cui anche un piccolo istice, poi anche qui un camaleonte e persino degli armadilli nascosti nei bagagli prima di imbarcarsi anche qui per un volo diretto a Dubai.
1: Tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buon lunedì mattina da Radio Vicenza. Vediamo insieme il tempo previsto oggi sul Vicentino. La situazione rimane stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e qualche tratto di nuvolosità medio-alta. Nelle ore più fredde sarà possibile qualche nube bassa nelle valli e qualche foschia, localmente anche nebbia, soprattutto sulla pianura meridionale. Per il resto della giornata il cielo tenderà a rimanere poco nuvoloso e non sono previste precipitazioni. A Vicenza in pianura le temperature saranno comprese tra circa 12 e 13 gradi di minima e 25-26 gradi di massima, quindi ancora su valori miti per il periodo. Venti deboli, orientali in pianura e settentrionali in quota. Nel complesso sarà un lunedì asciutto e tranquillo. Da Radio Vicenza vi auguriamo una buona giornata e ci risentiamo al prossimo appuntamento.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Radio Vicenza. Top. Of the Tops. Avevo bisogno.

0: tanta musica e tante chiacchiere nella mattinata di Radio Vicenza. Oh, dando un'occhiata allora, miei cari, ci stiamo avvicinando anche a mezzogiorno, alla vostra pausa pranzo, perché noi si va avanti con il nostro Tutti in Centro fino alle 13. E allora godiamoci i prossimi successi che vanno a chiudere anche la nostra seconda ora.
1: Tutti in Centro.

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Ancora insieme con Martino Montagna in questo lunedì 28 settembre per le ultime notizie da Vicenza e provincia. Blitz della polizia penitenziaria questa mattina nella casa circondariale di Vicenza. Durante l'operazione sono stati trovati 12 telefoni cellulari e sostanze stupefacenti. Il controllo rientra nelle attività di prevenzione e contrasto dei traffici illeciti. La struttura vicentina, intitolata a Filippo del Papa, conta oggi 392 detenuti a fronte di 276 posti regolamentari. Ha tentato di aggredire i carabinieri insultandoli e colpendoli con sputi, calci e manate. È successo a Bassano del Grappa, dove una 42enne residente nel Trevigiano, in evidente stato di ebbrezza, è stata denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La donna stava creando disturbo in un'attività commerciale. Anche nel Vicentino è corsa al rifornimento. Da oggi la benzina nei distributori Eni non può superare 1,99 euro al litro, mentre il gasolio è fissato a 2,19 euro. Una decisione che ha attirato numerosi automobilisti alla ricerca del pieno a prezzo calmierato. Nel territorio vicentino sono diversi gli impianti Eni e Eni Live interessati alla misura, che per ora durerà 30 giorni. Il vicentino Nicolas Dauschmidt, il padre che ha riportato in Italia il figlioletto dopo averlo ritrovato in Romania, sta costruendo una rete per aiutare altri genitori alle prese con figli portati all'estero. Nella squadra, veterani dell'esercito, investigatori privati e professionisti. Per il Blitz in Romania aveva speso oltre 37.000 euro. La segretaria provinciale di Noi Moderati Vicenza, Chiara Senni, rilancia il valore della transumanza di Bressanvido, non solo tradizione, ma agricoltura, lavoro e territorio. L'obiettivo indicato è sostenere allevatori, imprese e filiere locali, guardando soprattutto alle nuove generazioni. La transumanza rappresenta un patrimonio da tutelare. Ci fermiamo qui anche per questa edizione Flash, ma torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.
12: Come si

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Secondo me la gente non sta bene, poi ovviamente molti animali vengono presi e rinchiusi in queste valigie proprio per poi essere rivenduti. Non sono gli unici casi successi proprio in questo 2026, perché ad esempio all'aeroporto internazionale del Cairo i controlli a raggi X sul bagaglio di un passeggero diretto in India hanno mostrato sagome inquietanti. All'interno infatti della valigia gli agenti hanno scoperto 3 cuccioli di scimpanzé che erano sedati e ben 10 sacchi sigillati contenenti dei rettili rari ancora vivi. L'uomo fortunatamente è stato arrestato per traffico internazionale di specie protetta.
0: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: di un mio amico che volevo portare a casa e far assaggiare a mamma e papà. Voglio dire, ovviamente l'ho messo in valigia, quando è passato ai raggi X, tac, fermi tutti. No, non è una bomba, non è un ordigno chissà che, non è un reperto bellico e storico, ma è semplicemente un cedro. Infatti hanno fatto un sorriso e mi hanno fatto passare. No, però ricordo quell'avventura lì anche con un po' di paura all'inizio. Quindi figuriamoci se magari avevo con me 4.000 cavallucci marini essiccati. No, non si fa, ragazzi. Mamma mia, quante cose sto scoprendo, quante cose sono state fermate, sequestrate, quante persone multate per tanti oggetti o per tanti animali. Ne parliamo fra pochissimo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Platino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Quanto eri presa male ieri sera, stamattina stai benissimo. Quanto ero preso bene ieri sera, stamattina sto malissimo. Che poi farsi la piedi non è male, anche se piove sempre ste serate. Ho visto le tue scarpe erano fradice, mi sarei buttato a terra per non farti congelare i piedi. Mi guardi un secondo, i taxi non si fermano, io li prego in ginocchio. Non ti ho mai vista nel mondo prima di questa notte. Penso sbagliato tutto, non ci chiuderò occhio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.
12: All'inizio si parlava di turisti maleducati, quelli che prelevano nonostante i divieti la sabbia, il ciotolo, la pietra da monumenti o rocce o costiere che non si possono toccare, ma qui ovviamente stiamo parlando di contrabbando. Recentemente a Malpensa, ma anche in altri snodi europei, è capitato il sequestro di cavallucci marini essiccati, utilizzati nella medicina tradizionale dell'Estremo Oriente. Vengono trasportati a migliaia dentro valigie, pensa un po', apparentemente normali. Trattandosi anche in questo caso di animali tutelati dalla convenzione, ogni tentativo di importazione privo di documentazione comporta denunce, ma soprattutto delle sanzioni salatissime.

0: passato. Aspetta, perché devo augurare anche buon pranzo data l'ora. Buona pausa pranzo, che sia veloce o tranquilla, sempre mi raccomando con Radio Vicenza di sottofondo, e godiamoci gli ultimi successi per oggi.
1: Tutti in centro.

0: Quanti bei successi, quanta bella musica, peccato che il nostro lunedì sia concluso. Per chiudere il tutto vi dico, volete sapere qual è l'oggetto da regalo che viene più sequestrato negli aeroporti? Beh, attenzione, sono le classiche sfere di vetro, quelle con la neve, sai, i classici snowglobes da souvenir, quelli che contengono la neve che tu giri. Ecco, attenzione, perché contengono quasi sempre un volume d'acqua superiore ai 100 ml e sono tra i souvenir più frequentemente dovuti lasciare ai controlli durante i periodi di vacanza, quindi mai orientarvi se dovete prendere l'aereo proprio su questo regalo, su questo gadget, mi raccomando. È tutto dalla Vale, ci si sente domani, ciao ciao!
1: Tutti in centro!

0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
1: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
1: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
2: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
3: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
4: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo lunedì 28 settembre. Oltre 700.000 euro è il risarcimento che il comune di Sandrigo otterrà dopo la sentenza del Tribunale di Vicenza sull'incendio del capannone comunale di via Galvani avvenuto nel 2020. Unipol dovrà versare la parte restante dell'indennizzo, oltre ad interessi e rivalutazione. Il comune aveva rifiutato una liquidazione parziale, chiedendo il pagamento integrale previsto dalla polizza. Blitz della polizia penitenziaria questa mattina nella casa circondariale di Vicenza. Durante l'operazione sono stati trovati 12 telefoni cellulari e sostanze stupefacenti. Il controllo rientra nelle attività di prevenzione e contrasto dei traffici illeciti. La struttura vicentina, intitolata a Filippo del Papa, conta oggi 392 detenuti a fronte di 276 posti regolamentari. È sempre più caccia ai lavoratori over 55 a Vicenza. Secondo una ricerca del Centro Studi CISL Berico, le assunzioni di questa fascia d'età sono più che triplicate dal 2008, passando da 3.485 ad oltre 11.000 nel 2025. Oggi rappresentano il 10% delle assunzioni, un effetto dell'invecchiamento della popolazione che rende esperienza e competenze sempre più preziose. Sabato 3 e domenica 4 ottobre torna anche a Vicenza Urban Nature, il festival del WWF dedicato alla natura in città. In corso Palladio dalle 9 alle 19 sarà presente uno stand informativo sul tema degli impollinatori. Domenica apertura gratuita dell'Oasi degli Stagni di Casale, dove alle 10 è previsto un laboratorio per famiglie e bambini sull'apicoltura. Domenica prossima al Parco Ragazzi del 99 di Bassano, dalle 10 alle 17.30, appuntamento con il Festival delle Famiglie 2026, promosso dall'Assessorato alla Famiglia. 35 realtà del territorio propongono una giornata dedicata a famiglie e diverse generazioni, con laboratori e momenti dedicati a sicurezza e benessere. Si conclude qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, The New Hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, arriviamo anche oggi puntuali con la nostra trasmissione Radio Web. Ben ritrovati, Maurizio Rossi con voi a parlarvi di tecnologia alla radio. Ben sintonizzati se state ascoltando questo programma alla radio, o ben collegati magari se lo fate attraverso il vostro dispositivo preferito, che potrebbe essere anche il vostro computer, il tablet, che ne so, anche il vostro smartphone attraverso l'app. Benissimo, io direi possiamo partire, perché avremo tanta buona musica come sempre ad accompagnarci, ma soprattutto saranno le notizie e le novità che vi segnaleremo in questa puntata. State con noi.
0: Radio Vicenza.
3: Yo,

Iniziamo bene quest'oggi perché si parla di prodotti nuovi nuovi. Ebbene, come anticipato nei giorni scorsi, c'è Google che ha annunciato i primi 5 Google Book. Sono dei notebook di fascia medio-alta prodotti da Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo, che hanno un sistema operativo derivato dall'Android, quindi non è Chrome. E Gemini Intelligence saranno in vendita a partire dal prossimo mese in 7 paesi, fra questi ancora non è presente l'Italia. Ecco, teniamo a specificare perché l'uso quindi di un sistema operativo basato su Android permetterà di passare facilmente dallo smartphone al notebook utilizzando lo stesso account Google durante la configurazione iniziale. Verranno quindi sincronizzati diversi dati, tra cui password saldati, reti wifi e messaggi. Le funzionalità, diciamo, continue on consentiranno poi di iniziare un'attività magari dallo smartphone e proseguirla sul notebook. L'applicazione Files permette invece di accedere a dei file sullo smartphone. Cast My Apps consente infine di integrare, diciamo, con le applicazioni che sono installate su smartphone del Google Book. Per alcune funzionalità servirà comunque Android 17. Gli utenti potranno ovviamente scaricare milioni di app e giochi dal Google Play Store. Non mancheranno poi le funzionalità dell'intelligenza artificiale di Gemini. Una delle più utili sarà Magic Pointer. È sufficiente quindi scuotere il puntatore del mouse per poter attivare Gemini e chiedere aiuto per vari compiti come l'analisi di email, sospetto o la traduzione di un testo. Ogni Google Book include 12 mesi di Google AI Pro, appunto, con 5 terabyte di spazio di archiviazione cloud e Gemini Advanced, e 3 mesi di YouTube Premium. Google garantisce quindi un supporto con le nuove funzionalità e gli aggiornamenti, e questo, attenzione, per 10 anni. Insomma, i primi 5 Google Book saranno commercializzati da Acer, Asus, dicevamo, Dell, HP e Lenovo. Saranno realizzati con dei materiali di elevata qualità come alluminio, fibra di carbonio, lega di magnesio, e tutti avranno uno schermo OLED Touch ad eccezione del notebook Dell. Ecco, le caratteristiche, insomma, sono di tutto rispetto e possono comunque, attenzione, già essere ordinati su Google Store presso vari rivenditori. Saranno in vendita, dicevo, proprio dal mese di ottobre negli Stati Uniti, dal 5 di ottobre in Canada, Australia, Regno Unito, Francia, Irlanda e Germania. Poi sì, dai, diciamolo, nei giorni a seguire arriveranno anche da noi per l'Italia.

0: Ancora novità, amici, in questa puntata, perché c'è un prodotto che magari vi è sfuggito o vi siete dimenticati. Ora lo potete aggiungere. Questa novità, dicevo, è targata Amazon. Quindi se magari, ecco, vi potrà tornare utile sia magari ai clienti che alla rete logistica dell'e-commerce, si chiama questa funzione nuova aggiunge alla consegna. Arriva in Italia ed è esclusiva riservata a chi ha l'abbonamento Prime attivo, fa esattamente quanto suggerito dal suo nome, ovvero permette di aggiungere dei prodotti idonei agli ordini già inviati. Una funzionalità disponibile, dicevo, per prodotti come dagli essenziali per la cucina ai giochi per animali domestici, dall'elettronica all'abbigliamento fino ai libri e molto altro ancora. Tutto ciò che bisogna fare è premere il pulsante blu, lo trovate così, è dedicato alla scheda dell'articolo che si vuole comprare, aggiungi alla consegna. Comparirà poi un messaggio di conferma come quello visualizzato, diciamo, per quando fate l'acquisto, insomma. Si cambia idea magari subito dopo, con un tocco si può annullare, è possibile anche rimuovere. Nell'annuncio l'e-commerce sottolinea che si tratta di un vantaggio per chi cerca la flessibilità durante lo shopping online, ma diciamo il benefit è anche per la rete logistica, che può così evitare di movimentare più pacchi verso lo stesso destinatario. Ecco, questa funzionalità è stata progettata per offrire ai clienti maggiore flessibilità durante l'esperienza di acquisto, consentendo quindi di poter aggiungere ancora un prodotto ad una consegna in arrivo in modo semplice, immediato. Quindi ecco, se ancora diciamo non siete proprio quelli dell'ultimo secondo, vi permette di aggiungere un prodotto magari a quello che vi dovrebbe arrivare, a quello già ordinato.
1: Radio Vicenza.

Andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Sì, ve lo dico perché c'è una novità che adesso vale la pena di essere segnalata, prendete nota, perché fra l'ecosistema Google, diciamo, arriverà, alimentata ovviamente dall'intelligenza artificiale, Dive Deeper, ovvero quando Google Discover magari riassume un argomento al nostro posto, e premendo questo tasto, che ha una funzione che potremmo anche chiamarla in italiano approfondirsi, si accede a una panoramica dell'argomento accompagnato da un link ben visibile verso l'articolo correlato, le reazioni della community, i reportage originali, e insomma una funzionalità nuova da testare, diciamo un'esperienza che sarà sperimentata, ci sarà un design che vedremo nei prossimi giorni e si procederà magari alle prime interazioni per determinare ciò che funziona meglio, come si legge nel post su X, appunto, con un esempio, diciamo, del risultato. È una funzione nuova magari da sperimentare, come vi dicevo, e anche Google insomma la sta vedendo di buon occhio. In pratica è quella che permette di riassumere un argomento, chiaramente citando le fonti.

Andiamo avanti, amici, perché l'intelligenza artificiale, potremmo definirla così, ancora un po' nell'occhio del ciclone, perché viene da chiedersi magari se non ci troviamo di fronte a un'epidemia di agenti di intelligenza artificiale che disobbediscono e seminano un caos vero e proprio. È un test che è stato condotto sull'infrastruttura di Regular, la stessa società che a fine luglio aveva segnalato a Google l'intrusione autonoma degli agenti di OpenAI nei sistemi di Hugging Face. Nonostante questo allarme, Google ha taciuto sull'accaduto fino alle rivelazioni di questi giorni da Wall Street Journal. L'episodio segna quindi che c'è stato un precedente molto interessante e anche cruciale. Gemini è ufficialmente il primo modello dell'azienda ad avere portato a termine degli attacchi informatici non autorizzati in totale autonomia. Il Regular aveva organizzato una, si chiama Capture the Flag, per misurare la capacità di Gemini in ambito di cybersicurezza. Il modello doveva, diciamo così, recuperare informazioni da un software utilizzato da un'azienda fittizia nell'ambiente di test. Ma qui sta il bello: l'azienda fittizia aveva lo stesso nome di un'azienda reale. Il Regular non aveva previsto una connessione ad internet per questo test, ma un accesso che era stato aperto inavvertitamente. Gemini quindi ha dapprima indovinato le password fino ad ottenere l'accesso completo a un sistema protetto. Il modello ha poi, diciamo, constatato di trovarsi presso un'azienda reale, dopodiché avrebbe interrotto l'intrusione e abbandonato il sistema. Però fin lì ci è arrivato. In altre due esecuzioni del test, Gemini avrebbe cercato il nome dell'azienda sul web, ha trovato due database pubblici pieni di credenziali di altre aziende, ha provato quindi queste credenziali per portare a termine la valutazione e, una volta connesso, ha constatato di trovarsi presso vere aziende e quindi ha interrotto l'intrusione. Google ha informato comunque per correttezza le tre aziende e le autorità federali, ma si rifiuta comunque di rivelarne l'identità. E Regular poi è stata coinvolta già in diversi incidenti in cui i modelli sottoposti a valutazione hanno abbandonato il proprio ambiente di test e compromesso i sistemi di altre aziende. Insomma, come dire, fin lì ci sono arrivato, non vado avanti, non vi voglio fare altri casini, perché è incredibile veramente quello che si riesce oggi a fare con l'intelligenza artificiale. Cioè, prende veramente in autonomia le sue decisioni e oramai è stata istruita e chiaramente aggira l'ostacolo, come si dice.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Siamo giunti alla conclusione, amici, anche per questo lunedì con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto la trasmissione. Ci fermiamo, io vi ringrazio ovviamente per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento con la tecnologia che viene rinnovato come sempre a domani su questa radio. Vi aspetto alla solita ora.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buon lunedì mattina da Radio Vicenza, vediamo insieme il tempo previsto oggi sul Vicentino. La situazione rimane stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e qualche tratto di nuvolosità medio-alta. Nelle ore più fredde sarà possibile qualche nube bassa nelle valli e qualche foschia, localmente anche nebbia, soprattutto sulla pianura meridionale. Per il resto della giornata il cielo tenderà a rimanere poco nuvoloso e non sono previste precipitazioni. A Vicenza in pianura le temperature saranno comprese tra circa 12 e 13 gradi di minima e 25-26 gradi di massima, quindi ancora su valori miti per il periodo. Venti deboli, orientali, in pianura e settentrionali in quota. Nel complesso sarà un lunedì asciutto e tranquillo. Da Radio Vicenza vi auguriamo una buona giornata e ci risentiamo al prossimo appuntamento.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.
3: Le persone.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste. Segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, The New Hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

resto prendiamo calci in culo dalla sera al mattino. Ma in fondo se ci pensi ci è andata pure bene. Pensa se era forma di preservativo, ricariche dello Stato. Con le tasse che ho pagato compravo mezzo senato. Come si chiama la carica da parte dei poliziotti sui manifestanti?

e tocca a noi. Ci siamo, puntata del lunedì. No, è stato un fine settimana particolarmente impegnativo. E oggi, sai, è una di quelle giornate che per riprendere il ritmo ci vuole un attimo. Dai, dai, dai.

Oh beh, oggi si chiude la Milano Fashion Week, beh, una settimana, abbiamo visto di tutto e di più, eh. Poi qualche giorno fa anche personaggi che non c'entrano magari con la moda, no? Che ne so, Yannick Sinner, l'abbiamo visto lì, mamma mia, anche lui alla Milano Fashion Week. È bello perché so, gli occhi del mondo sono stati puntati su Milano e sull'alta moda italiana, che è sicuramente la numero uno al mondo.

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Vabbè, si parlava di Milano Fashion Week che chiude oggi. Beh, qualche dato, è un indotto da 200 milioni di euro, no, non il settore moda, cioè quello vale molto molto di più, ma solo questa settimana, cioè la settimana della Milano Fashion Week, insomma, hotel pieni in quel di Milano e non soltanto, e insomma, VIP da tutto il mondo che hanno deciso di partecipare a questo grande grande evento.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Fantasia.
1: Prima di iniziare la verifica voglio tutti i telefoni cellulari qua sulla cattedra, forza.
2: Dai, prof.
1: No, non voglio sentire storie. Muoviti.
3: 5 in condotta. 5 in condotta.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

poteva mancare oggi la notizia dedicata all'intelligenza artificiale? Certo che no. Praticamente ogni giorno c'è qualche novità e oggi parliamo di agenti AI, cioè l'agente non è l'agente di polizia, ma è quello che agisce, insomma, l'intelligenza artificiale, che non è solo quella che accende la luce con il comando vocale. Ce l'ho pure io in camera da letto ed è fantastica, tra l'altro, perché quando in piena notte ti svegli, no? E non sai dov'è l'interruttore da accendere e lo dici semplicemente, insomma, Alexa, accendi la luce, lei tac, l'accende. Ecco, stiamo andando ben oltre con questi agenti di intelligenza artificiale che hanno confermato, i report di questi giorni hanno confermato il boom definitivo di questi agenti autonomi. Cioè, ad esempio, l'intelligenza artificiale può gestire l'intera routine quotidiana e ci dice adesso di far questo, di far quello, oppure lo fa per te. Ecco, ad esempio, la spesa. L'intelligenza artificiale controllerà per noi cosa c'è nei cassetti, cosa c'è nel frigo, e farà l'ordine al supermercato e poi magari arriva direttamente a casa quello che serve. Vabbè, tanto per fare un esempio, ma sono tante altre cose che possono fare questi agenti di intelligenza artificiale.

0: Radio Vicenza.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Da oggi in vigore il price cap a benzina e diesel, il tetto massimo ai prezzi dei carburanti adottato volontariamente dall'ENI e poi da IP. Gli automobilisti apprezzano l'iniziativa, su cui si scontrano invece maggioranza e opposizione, e proteste dai gestori delle compagnie petrolifere minori e dagli autotrasportatori siciliani. Il servizio è di Nicola De Muro.
8: Fin dalle prime ore del mattino file agli impianti a marchio ENI ed ENI Live per sfruttare il blocco della benzina a 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alle stazioni IP. La compagnia, che in scia con ENI, ha annunciato l'adozione del price cap ma non l'ha ancora attivato. Lo sconto per un pieno a seconda del veicolo varia da 5,8 euro sino a 10,20 euro, importi considerevoli perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle Imprese sono saliti ancora. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece parlano di intervento tardivo e non strutturale. Irritati i piccoli distributori, temono di perdere clientela perché non in grado di seguire ENI ed IP sugli sconti. E infuriati gli autotrasportatori siciliani, hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi rincari dei carburanti, a cui governo e regione non hanno risposto.
7: Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi e costruire la pace. Lo ha detto Papa Leone intervenendo a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano. Imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Sentiamo l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia, arrivata a Piazzale Clodio insieme ai genitori del ricercatore e alla sorella Irene.
9: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni, e in tanti ci hanno detto: beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia.
7: Tragedia familiare nella notte nel Salernitano. Una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici, che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione. A disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Notizie strane che arrivano dal mondo, come questa che arriva dalla Germania. E attenzione, non parliamo di Oktoberfest, almeno con questa notizia, anche se siamo entrati nella seconda e ultima settimana, poi con il prossimo weekend si conclude anche l'Oktoberfest. Ma la notizia invece arriva da questa cittadina, sempre tedesca, dove una pasticceria ha subito il furto di un'opera d'arte alta 1,5 metri, interamente realizzata. Beh, se è in una pasticceria, sarà realizzato in cioccolato fondente pregiato. Io adesso non lo so il valore di questa, che era considerata appunto non un semplice dolce, ma un'opera d'arte. Ecco, la polizia sta indagando seguendo le macchie di cacao.

Mi piacciono i record? Beh, questo è davvero particolare. Io mi chiedo anche come vanno ad inventarsi certi record. Questa era la maratona dei trampoli a molla e si è tenuta a Londra, dove questo gruppo di stuntman ha stabilito un primato insolito. Hanno percorso 10 chilometri all'interno di un centro commerciale rigorosamente indossando trampoli elastici da canguro. Insomma, adesso non so se le sapete, quelli che hanno la molla sotto, ecco. Immaginate i clienti che erano lì magari in coda per lo shopping, si vedono questi che saltano, fanno questi salti enormi per 10 chilometri e sono entrati di diritto nel Guinness dei primati.

0: pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque connettiamo forte.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

ma ricordo che anche la settimana scorsa abbiamo parlato di un record che riguardava una zucca. Sì, siamo entrati nel periodo delle zucche, anche se non sembra, perché dal meteo ci sentiamo ancora in estate, ma in realtà sì, sì, è il momento delle zucche e in vista dell'autunno sono iniziate le pesate ufficiali per il campionato europeo delle zucche giganti e ci sono tanti agricoltori e hobbisti che hanno sfoggiato, ma non solo delle zucche, sono dei mostri vegetali che hanno superato abbondantemente molto spesso i 900 kg, ecco. E qual è il segreto per far diventare così grande una zucca? Dicono concimi speciali, sì, certo, ma anche la musica classica, ecco. Sembra che le zucche che hanno ascoltato in queste ultime settimane musica classica si siano particolarmente gonfiate, ecco, si siano diventate particolarmente abbondanti.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati dalla redazione, eccoci con le previsioni in città e provincia. Partiamo dall'evoluzione generale, almeno fino a venerdì continuerà a prevalere l'alta pressione, con assenza di precipitazioni e temperature generalmente sopra la media del periodo, soprattutto nelle ore diurne. Per questa sera e per la notte il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con tempo stabile e senza piogge. Sulla pianura vicentina le temperature minime saranno intorno ai 15-16 gradi, mentre domani le massime potranno raggiungere i 25-26 gradi. Martedì ancora quindi una giornata tranquilla, con cielo sereno poco nuvoloso e precipitazioni assenti, mentre mercoledì cielo poco o parzialmente nuvoloso, ma ancora senza precipitazioni e con temperature sostanzialmente stabili. Giovedì qualche nube in più, ma ancora condizioni asciutte. Le temperature tenderanno a diminuire sulla pianura, mentre sui monti resteranno senza variazioni di rilievo. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, continuate a seguirci con i prossimi bollettini.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

mannaggia, non lo so, io non ho controllato, venendo qui in radio, in effetti è interessante, vediamo se davvero nei distributori Eni, Eni Live, c'è questo sconto particolare, questo limite, più che uno sconto è un limite, ci hanno detto noi mettiamo la benzina a 1,99 euro al litro e non più di questo, e non più di 2,19 euro al litro per il gasolio, almeno per 30 giorni, per un mese, potrebbe essere una bella idea, anche perché si spera che poi siano molti quelli che seguono questo esempio, poi quindi non soltanto Eni ma anche gli altri. Vediamo, magari segnalatecelo, fateci sapere.

0: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Pubblicità. Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati a questo appuntamento informativo con le ultime notizie di oggi, lunedì 28 settembre, a cura di Martino Montagna. Ha tentato di aggredire i carabinieri, insultandoli e colpendoli con sputi, calci e manate. È successo a Bassano del Grappa, dove una 42enne residente nel Trevigiano, in evidente stato di ebbrezza, è stata denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La donna, che stava creando disturbo in un'attività commerciale, è stata poi trasportata all'ospedale San Bassiano. Malore ieri pomeriggio al rifugio Papa sulle Piccole Dolomiti, nel territorio di Valli del Pasubio. Un escursionista di 25 anni, residente a Badia Polesine, ha accusato un malore già durante la salita della strada delle Gallerie. Raggiunto il rifugio, le sue condizioni non sono migliorate. Soccorso dall'equipe dell'elisoccorso, è stato trasportato all'ospedale di Sant'Orso per accertamenti. Gita scolastica fuori controllo a Vicenza. Due studenti bosniaci di 17 anni sono finiti in coma etilico dopo aver bevuto una grande quantità di alcol durante il soggiorno in una struttura di Viale Verona. Trasportati al San Bortolo, gli esami hanno rilevato livelli di alcolemia compresi tra 2,5 e 4 grammi per litro. Prosegue il 29esimo Festival Concertistico Internazionale di Vicenza, con due appuntamenti a ingresso libero, domenica 4 ottobre, alle 17 nella chiesa parrocchiale di Quinto Vicentino, protagonista l'organista Fabio Frigato e l'ensemble giovanile femminile Garda in Coro. Alle 18 a Castegnero, spazio all'organista Marco Baradello. Rinnovata a Montorso la convenzione tra il Comune e la Polisportiva La Contea per la gestione degli impianti sportivi di via 4 Novembre. L'accordo durerà 3 anni, fino al settembre 2029, e riguarda campo da calcio, palestra e pista di atletica. La Polisportiva garantirà la manutenzione, previsto dal Comune un contributo annuale fino a 20.000 euro. È tutto con questo appuntamento flash. A risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit. Oh, no.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Beh, giornate che devo dire, mannaggia, se ci fosse un signor meteo, chiederei, resti così, non si muova, non faccia niente, va benissimo così, le giornate sono belle, soleggiate, la temperatura è decisamente piacevole, sarebbe quella temperatura che tutti noi vorremmo per tutto l'anno, non lo so, per quanto durerà, ma a quanto ci dicono le previsioni, almeno anche per domani e dopodomani e poi per il resto della settimana, staremo a vedere.

oggi è la giornata dei record, grazie alla redazione che me ne ha segnalati parecchi. Anche questo è carino, eh? Adesso io non lo so. L'abbiamo fatto alla media, l'abbiamo provato tutti, no? Quello di suonare il flauto dolce del classico delle medie. Suonarlo non con la bocca ma con il naso. Così, tanto per, cioè, perché non sapevamo come far passare il tempo. Beh, questo musicista di strada britannico ha ottenuto la certificazione per aver suonato contemporaneamente 3 flauti dolci utilizzando esclusivamente le narici, il naso, eseguendo una versione impeccabile, dicono, di un brano classico. No, io capisco, uno per narice, ma il terzo com'è?

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Il traffico a Vicenza e provincia tra poco dalla redazione. Questo è il pomeriggio di Radio Vicenza.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, a senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Vicenza, top of the tops.

0: Quanto è difficile vivere, o meglio convivere magari in un condominio dove ci sono tanti appartamenti, tanta gente che vi abita, e poi magari sai, i muri non, quando è stato costruito il condominio non erano stati pensati proprio per avere una buona tenuta anche per i rumori. E allora fa discutere questa proposta che è stata avanzata in un comune svedese per risolvere le liti di vicinato. Anche lì sì, litigano per questo. E hanno proposto di installare un sensore acustico smart che misura i decibel dei tacchi alti o dei passi pesanti sul pavimento. Ma incredibile, no, va bene, questo vale sia per le scale esterne, ma anche insomma tra un appartamento e l'altro, insomma tra l'appartamento sopra, quello sotto e così via. E questo sensore è un po' insomma, hai presente quelle cose che quelle segnalazioni che trovi per strada se vai troppo veloce, ecco, indicano la velocità che fai, non ti mandano una multa vera e propria, ma ti dicono attenzione, hai superato il limite. Ecco, anche in questo caso questo sensore acustico smart che misura appunto i decibel invia una notifica di eccesso di marcia sullo smartphone del condomino distratto.
1: Se becco solo uno di voi copiare, siete rovinati. E guardate che me ne accorgo.
2: 5 in condotta. 5 in condotta.

Ah beh sì, non è soltanto quello il problema, è quello dei tacchi sul pavimento, è il problema del vivere in condominio, ma lo sappiamo, sono anche tanti altri, però non è male sta idea, devo dire. Va bene, siamo arrivati ai saluti, sì, regia, vi confermate? Allora qua io vi lascio e vi aspetto però domani sempre a quest'ora. Ciao da Ivano Visonato.

0: pubblicità.
1: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Ancora insieme con Martino Montagna in questo lunedì 28 settembre per le ultime notizie da Vicenza e provincia. Blitz della polizia penitenziaria questa mattina nella casa circondariale di Vicenza. Durante l'operazione sono stati trovati 12 telefoni cellulari e sostanze stupefacenti. Il controllo rientra nelle attività di prevenzione e contrasto dei traffici illeciti. La struttura vicentina, intitolata a Filippo del Papa, conta oggi 392 detenuti a fronte di 276 posti regolamentari. Ha tentato di aggredire i carabinieri insultandoli e colpendoli con sputi, calci e manate. È successo a Bassano del Grappa, dove una 42enne residente nel Trevigiano, in evidente stato di ebbrezza, è stata denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La donna stava creando disturbo in un'attività commerciale. Anche nel Vicentino è corsa al rifornimento. Da oggi la benzina nei distributori Eni non può superare 1,99 euro al litro, mentre il gasolio è fissato a 2,19 euro. Una decisione che ha attirato numerosi automobilisti alla ricerca del pieno a prezzo calmierato. Nel territorio vicentino sono diversi gli impianti Eni e Eni Live interessati alla misura, che per ora durerà 30 giorni. Il vicentino Nicolas Dauschmidt, il padre che ha riportato in Italia il figlioletto dopo averlo ritrovato in Romania, sta costruendo una rete per aiutare altri genitori alle prese con figli portati all'estero. Nella squadra, veterani dell'esercito, investigatori privati e professionisti. Per il Blitz in Romania aveva speso oltre 37.000 euro. La segretaria provinciale di Noi Moderati Vicenza, Chiara Senni, rilancia il valore della transumanza di Bressanvido, non solo tradizione, ma agricoltura, lavoro e territorio. L'obiettivo indicato è sostenere allevatori, imprese e filiere locali, guardando soprattutto alle nuove generazioni. La transumanza rappresenta un patrimonio da tutelare. Ci fermiamo qui anche per questa edizione Flash, ma torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hits music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati dalla redazione, eccoci con le previsioni in città e provincia. Partiamo dall'evoluzione generale, almeno fino a venerdì continuerà a prevalere l'alta pressione, con assenza di precipitazioni e temperature generalmente sopra la media del periodo, soprattutto nelle ore diurne. Per questa sera e per la notte il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con tempo stabile e senza piogge. Sulla pianura vicentina le temperature minime saranno intorno ai 15-16 gradi, mentre domani le massime potranno raggiungere i 25-26 gradi. Martedì ancora quindi una giornata tranquilla, con cielo sereno poco nuvoloso e precipitazioni assenti, mentre mercoledì cielo poco o parzialmente nuvoloso, ma ancora senza precipitazioni e con temperature sostanzialmente stabili. Giovedì qualche nube in più, ma ancora condizioni asciutte. Le temperature tenderanno a diminuire sulla pianura, mentre sui monti resteranno senza variazioni di rilievo. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, continuate a seguirci con i prossimi bollettini.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna in questo lunedì 28 settembre. Oltre 700.000 euro è il risarcimento che il comune di Sandrigo otterrà dopo la sentenza del Tribunale di Vicenza sull'incendio del capannone comunale di via Galvani avvenuto nel 2020. Unipol dovrà versare la parte restante dell'indennizzo, oltre ad interessi e rivalutazione. Il comune aveva rifiutato una liquidazione parziale, chiedendo il pagamento integrale previsto dalla polizza. Blitz della polizia penitenziaria questa mattina nella casa circondariale di Vicenza. Durante l'operazione sono stati trovati 12 telefoni cellulari e sostanze stupefacenti. Il controllo rientra nelle attività di prevenzione e contrasto dei traffici illeciti. La struttura vicentina, intitolata a Filippo del Papa, conta oggi 392 detenuti a fronte di 276 posti regolamentari. È sempre più caccia ai lavoratori over 55 a Vicenza. Secondo una ricerca del Centro Studi CISL Berico, le assunzioni di questa fascia d'età sono più che triplicate dal 2008, passando da 3.485 ad oltre 11.000 nel 2025. Oggi rappresentano il 10% delle assunzioni, un effetto dell'invecchiamento della popolazione che rende esperienza e competenze sempre più preziose. Sabato 3 e domenica 4 ottobre torna anche a Vicenza Urban Nature, il festival del WWF dedicato alla natura in città. In corso Palladio dalle 9 alle 19 sarà presente uno stand informativo sul tema degli impollinatori. Domenica apertura gratuita dell'Oasi degli Stagni di Casale, dove alle 10 è previsto un laboratorio per famiglie e bambini sull'apicoltura. Domenica prossima al Parco Ragazzi del 99 di Bassano, dalle 10 alle 17.30, appuntamento con il Festival delle Famiglie 2026, promosso dall'Assessorato alla Famiglia. 35 realtà del territorio propongono una giornata dedicata a famiglie e diverse generazioni, con laboratori e momenti dedicati a sicurezza e benessere. Si conclude qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza Sport.
3: Radio Vicenza è radio ufficiale della Pallacanestro Vicenza. Con Riccardo Giuntini, Pallacanestro Vicenza. Scendi in campo con noi.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati da parte di Riccardo Giuntini. Quindi battesimo complicato per la Pallacanestro Vicenza. Sconfitta nella prima giornata di B nazionale, la corazzata Brescia, come da pronostico, passa al Pallagoldoni per 84 a 73, superando il quintetto berico rimaneggiato ma sicuramente coriaceo. Fernandez Lang, miglior marcatore dei biancorossi con 20 punti. E Brescia indubbiamente possiede un roster di grande qualità e profondità, mentre la rinnovatissima Vicenza sta iniziando a prendere le misure a questo campionato ultra competitivo. C'è molto lavoro da fare e da parte di coach Ciocca, che deve assemblare per bene il nuovo gruppo che gli è stato messo a disposizione, e poi bisogna eliminare naturalmente tutte quelle sbavature come le palle perse troppe ieri nel primo periodo, ben 6, che hanno evidentemente allontanato Vicenza dagli avversari. Nella prima giornata di campionato vittorie anche per Capodorlando, Viola Reggio Calabria, Legnano, Agrigento, Desio, Ferrara e Rucker San Vendemiano. E domenica prossima si va a Piacenza per il primo viaggio stagionale, seconda di campionato, in Emilia. I prossimi appuntamenti per quel che riguarda la Radio Vicenza, naturalmente ci sentiamo puntualmente venerdì mattina con Marco Picchio in Buongiorno Vicenza, intervento che poi verrà replicato sulla pagina Facebook Riccardo Radio Cronaca Pallacanestro nel pomeriggio di venerdì. Sempre sulla pagina Facebook andrà in onda puntualmente la diretta da Piacenza, dal Palabanca, alle 18 di domenica, tra Piacenza e Vicenza, questa seconda giornata di campionato. E qui su Radio Vicenza invece poi torniamo lunedì prossimo alle 18 per riferire della partita dei giocatori biancorossi sul parquet del Palabanca. Grazie a tutti da Riccardo Giuntini e buona serata.
3: Radio Vicenza è radio ufficiale della Pallacanestro Vicenza. Con Riccardo Giuntini, Pallacanestro Vicenza. Scendi in campo con noi.
5: Dun dun dun dun dun dun. Pulverio Fendi, se prende el amor. Rojo sangre, la ventador. A gorila glue, huele el interior. Y la medusa se enculebre, la venta.

0: Beach.
1: Díselo a Luyan.
2: Dímelo, Pina. Cartel.
3: Hydro.
4: Bravi.
3: El de la fuerza bruta, ¿viste?
5: Questa è la radio dei Vicentini.
6: Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: parlarmi più d'amore.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.
11: Back to me. You played that.

0: Radio Vicenza Sport. Sport.
1: La tribù dell'Ane, la passione biancorossa raccontata dalla voce dei tifosi, con Andrea Vamerali e Fabio Meggiorin. Chiamaci o manda il tuo messaggio WhatsApp al 371 1200 116.
2: Le 19.06 di lunedì 28 settembre 2026. Oggi sarebbe stato un giorno, caro mio Fabio Veleno.
3: Ciao Andrea.
2: Di quelli da segnare, lavorativamente parlando, come permesso o
3: sì,
2: ferie.
3: Sì,
2: solo
3: esatto.
2: Solo che due cose.
3: Noi
2: siamo un po' in carenza di ferie perché siamo partiti dopo, abbiamo detto, quindi non possiamo
3: palla per te, carenza di ferie e palla per te.
2: Non possiamo permetterci ferie a livello di tribù, non possiamo permetterci ferie. Ma soprattutto abbiamo detto, ma perché non coniughiamo questo momento fermo di campionato cercando di tirar sugli hype, perché questa sera, signori, la puntata si preannuncia veramente ad alti livelli
3: e quindi abbiamo deciso, signori, di ubriacarci. Quindi chi ci può vedere nella diretta di Facebook sulla pagina di Radio Vicenza può già vederci dotati di bicchiere di vino. Facciamo un cin con i nostri ospiti che adesso andiamo a presentare.
2: Innanzitutto siamo vestiti.
3: Siamo vestiti per l'occasione.
2: È la prima volta che io e Fabio veniamo vestiti ufficialmente dagli ospiti. Ringraziamo Massimo, ma soprattutto facciamo un grande benvenuti alla tribù dell'Ane su Radio Vicenza a il club Arditi e Storditi.
4: Buonasera a tutti.
3: Fate un buonasera collettivo al microfono che siete in
2: uno,
3: tantissimi.
2: Uno, due, tre.
4: Buonasera.
3: Eccoli qua.
2: Allora, c'è. Allora facciamo un po' di ordine. Diciamo anche chi c'è questa sera.
3: Presenta. Poi tra l'altro chi meglio di lui che presenta le squadre in campo, quindi fa il line up come si dice in termini
2: abbiamo
3: tecnico.
2: Abbiamo l'onore di avere con noi il presidente del club, Edoardo.
5: Buonasera a tutti.
2: Abbiamo anche il vicepresidente Fabrizio.
6: Buonasera a tutti i nostri grandi spettatori o ascoltatori di Radio Vicenza. Buonasera a tutti.
2: Mi piace perché vedi, lui sa anche che prendiamo la generazione e il gruppo di gente che ci vede social.
3: Hai visto quindi come ha cambiato voce, tra l'altro, dal fuori onda all'onda, incredibile.
5: Sembrava
3: una voce,
5: il Papa.
3: Una
5: Papa,
3: voce radiofonica incredibile.
2: Abbiamo anche il segretario, nonché anche designer. Massimo!
7: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Vicenza e a voi la parola.
2: Vai. E abbiamo anche il consigliere Luigi.
8: Buonasera!
3: Perfetto. Formazione completa, direi.
2: Il line up è pronto. Quindi
3: i ragazzi sono carichi.
2: E ci permettiamo di salutare anche Valentina da dietro le quinte.
3: Ma
2: che
3: io Valentina non accetto. Non accetto Valentina Ruzza che se ne stia al di là dei microfoni, perché intanto anche questa andrà a casa sua.
2: È casa sua.
3: Perché lei comunque con noi
2: è che
3: si è instaurato.
2: Aspettando l'invito ufficiale per venire.
3: Ah, si
2: là.
3: Fa vuole farsi corteggiare. No, ma dopo due battute a Valentina, almeno un saluto, dai Vale. Vieni qua.
2: Ci spiegherai come mai.
9: Ciao a tutti, buonasera. Mi hai chiesto del perché faccio parte. Perché li ho conosciuti quasi un anno e mezzo fa, mi hanno portato una maglia e da lì ci siamo innamorati, è iniziata l'amicizia e siamo partiti, ecco.
6: Attenzione che Mauro non sia geloso.
2: Un saluto a Mauro.
6: Mi preoccupo quello.
2: Che ci sta ascoltando, no Mauro? Ci sta ascoltando, sì, bravissimo. Sì,
5: volevo aggiungere.
3: Siamo totalmente innocui.
5: Scusami Fabio, volevo salutare. Siccome le famiglie qua ci vedono bere, eccetera, tranquilli, siamo venuti con l'autista stasera. salutate tutti il nostro autista che è lì dietro con la Valentina. Ciao Guido.
3: L'autista Guido, tra l'altro, nomen omen.
2: Ciao Guido, grazie mille.
3: No, ma tra l'altro nessun ardito e stordito è stato maltrattato nel pre-puntata di questa trasmissione.
2: Quindi avete già capito, signori, che stasera sarà una puntata veramente interessante e simpatica che vogliamo condividere con noi. Vi ricordiamo 371 1200 116 per interagire con noi. Se avete curiosità anche legate agli arditi e storditi, dopo andiamo un po' a conoscere la loro storia, perché sono anche loro un club nuovo. Tra l'altro io ho avuto la fortuna e l'onore di condividere con loro il campo, perché ti spiego, caro mio Fabio, la nostra amicizia è nata quando ancora facevo lo speaker
3: dal trespolo, dal gabbiotto.
2: E pensati che oltre alla maglietta che anche a me, come alla Vale, è arrivata l'anno scorso, ben prima mi arrivavano dei doni stile Re Magi. Mi arrivava.
3: Ti è arrivata la mirra? Hai scoperto che cos'è la mirra? Non ho mai capito che cos'è.
5: No, la mirra. La birra. La birra.
2: Mi arrivavano birra. Mandarini. Mi arrivavano caramelle, scatole di cioccolatini. Totti e qua, Andrea. Mi arrivavano birre. Mi hanno coccolato, quindi veramente vi ringrazio pubblicamente. Beh, perché è stato.
5: Doveva avere sempre la voce da speaker, cioè lui è il nostro capitano.
3: E c'è chi umilmente, Giampi, pensava alle umilissime Golia, invece qua invece abbiamo sempre passato a livello. Grande Giampi.
2: Sì, certo, vieni qua però. Vieni
3: a
2: qua,
3: favore
2: qua.
3: Di microfono, a favore di
6: allora,
3: microfono.
6: Allora sono stato domenica a Verona a vedere la partita, però come speaker. Per me Andrea numero uno.
3: Ah, ma quello del Verona è pessimo, tra l'altro. Sì, non mi è mai piaciuto. Hai ragione, hai ragione. Scusami.
6: Lui è migliore. Perché sentire questo bla bla bla, che non capisco un cavolo. E però per me mi sono innamorato, nel senso, mi piace Andrea. Perché ha un modo, perché quando gli dicevo metti su una canzone, finito partita, ha detto non posso, lui me l'ha messa. La canzone
2: sì,
6: no?
2: Sì, sì. Detto, il cavallo pazzo.
6: Il cavallo pazzo, il nostro cavallo pazzo.
2: Saluta cavallo pazzo.
6: Saluti cavallo pazzo.
3: Grazie. Allora qua, scusa, siccome è l'anarchia più totale, se queste non servono le uso io, va bene? Ah, ti trovi meglio senza.
2: Che spettacolo, una bella puntata.
3: Oggi anarchia. Io che pensavo di annoiarmi con questa pausa, Andrea.
6: No, fermo un attimo. Allora, qui arditi storditi, fai fatica a annoiarti. Perché noi siamo un po' strani. Allora ci sono delle disturbie, delle disturbie e non disturbie, però noi quelli non disturbie li disturbiamo.
3: Li disturbate, ok.
6: Però ci vogliono bene tutti in tribuna, sapete.
3: Ci sono dei commenti fuori campo.
5: Vabbè, abbiamo. C'è quello biondo col parrucchino che non gli piace.
6: Salutiamo questo signore che non lo conosco.
3: Lasciamo il dubbio.
2: Ma parliamo a livello tifo, cioè. Per me è stata una settimana strana senza rane. Come l'avete, cioè cosa avete fatto questo weekend voi?
8: Non sapevamo cosa fare.
2: Non sapevamo cosa fare, no. Un po' il pensiero comune.
8: Infatti era un po' troppo disturbato. Lui quando c'ha il lane è molto contento, però.
3: No, ma tra l'altro aggiungo una cosa, una mia piccola polemica personale, che questa lunghissima, tra l'altro, pausa delle nazionali, costringendoci oltretutto a noi tifosi italiani a vedere la nazionale, potrebbe classificarsi come terapia del dolore praticamente, perché.
6: Attenzione. Mi sembra vedere Vicenza, difesa e centrocampo.
3: Ecco. Ah. Beh, insomma,
2: primo spunto.
3: No, veramente, cioè, io adesso faccio un invito, adesso probabilmente della FIFA a decidere queste cose, ma non si potrebbe fare, Andrea, come nella pallavolo, che si dedica l'estate alle partite della nazionale e non tre settimane di noiosissima e pallosissima pausa. Tra l'altro vedere, chiamarla anche una nazionale mi sembra un po'.
2: Sì, posso aver darti ragione.
3: Almeno fate giocare anche la Serie B, dai.
2: Però io dico anche che a livello nazionale abbiamo bisogno, forse può essere l'unico modo per cercare di far giocare assieme questi ragazzi.
3: Pensa
2: qua.
3: A te come si è messi. No,
2: perché purtroppo guardando.
5: Non dobbiamo parlare di squadre minori stasera.
3: Ah, esatto, hai ragione. No, ma è un piccolo excursus.
5: Siamo qui per parlare del Vicenza.
2: Assolutamente,
5: no,
2: però è un po' una ferita per, perché la nazionale ci rappresentano, quindi vedere che così difficoltà che facciamo. Perché vediamo questa sera cosa succederà ad Ursa.
3: No, ma lo dico anche, mi riallaccio al discorso Vicenza, perché soprattutto dopo il derby avrei avuto molto piacere che si rigiocasse quantomeno subito, sia per noi che per. Per la squadra, anche perché sarebbe stato il caso di dimenticare il più in fretta possibile. Si sente la voce fuori campo, quindi.
6: No, parlavo
3: con Marco. Sì, ma si sente purtroppo, perché nel microfono si sente. Quindi. E dicevo, sarebbe stato il caso di giocare il prima possibile anche per esorcizzare, diciamo, questa sconfitta che fa male. Vabbè,
2: diciamo,
3: detto ciò, non
2: tempo,
3: tanto.
2: Forse, ragazzi, per poter. Un po' pensare a quello che è successo, oltretutto, e volevo chiedere un vostro parere su quello che ha detto anche Gallo ai microfoni di È Solo Calcio. C'è stata una bellissima serata giovedì sera in centro. Tra l'altro, rinnovo i complimenti al giornale di Vicenza, che ha veramente organizzato una cosa molto bella, una settimana dedicata veramente a tanti belli interventi che hanno ravvivato la città. E giovedì c'è stato a livello sportivo l'emplem, perché c'erano Fabio Gallo, Stefan Swok, tu Fabio eri,
3: sì, ero presente, è prima, prima fila
2: serata, no, è stata una bellissima serata,
3: una bellissima serata. Un mister
2: Gallo, cosa ti ha lasciato?
3: Ma un mister molto, diciamo, aperto al confronto, ha detto delle cose, a me piace sempre come comunica, ma anche perché poi so che le pensa le cose che dice, ed è stato molto aperto, non si è sottratto alle domande, non ha giocato in difesa, diciamo, ha detto le cose che doveva dire. Devo dire che prima della trasmissione ho visto un allenatore, un Fabio Gallo, anzi, perché parlo di persone un po' più cupo in volto, poi durante, quando è iniziata la, la trasmissione, l'ha messa in onda, sicuramente ha, diciamo, montato un'altra faccia, ma come è giusto che sia in questi casi. Era il giorno della ripresa degli allenamenti dopo il Verona, c'era stato, lo ha detto lui stesso, un confronto interno con la squadra, c'era stato un allenamento molto duro, ma lui ha specificato non punitivo, perché è contrario a questo tipo di cose, fa bene ad esserlo. Però ecco, è stata una serata interessante, ha anche tirato fuori molti temi e spiegato anche determinate dichiarazioni fatte nel post partita, non le ha ritrattate, anzi ha spiegato il perché a qualcuno era rimasto un po' così, facendo il nome e cognome su chi aveva sbagliato, ha detto: guardate, non ho bisogno del microfono per lanciare un messaggio ai miei giocatori, perché ci parlo tutti i giorni, le cose che ho detto a voi le dico poi a lui, o al prossimo allenamento le ho già dette direttamente in spogliatoio. Ha si è dichiarato innamorato dei propri giocatori. Bravo. Quindi ha confermato.
2: Volevo arrivare su questa cosa qua, volevo sapere un po' cosa ne pensavate di questa dichiarazione, perché
3: sì, lui ha detto che giustamente, cioè lui ha detto: io con loro ci mangio, ci, non, ma non ci dorme, solo mi manca solo quello, a parte quando sono in ritiro, sono il mio braccio armato. E, ma è giusto, è logico che sia così, non avevo dubbi, e non è che adesso, nel senso, per un allenatore che li vede veramente tutti i giorni è veramente difficile puntare il dito contro uno di loro. Certo, ha detto non si è sentito tradito, ma ha anche detto che la partita di Verona gli ha lasciato tanto, cioè nel senso gli ha lasciato tante cose, tanti spunti su cui lavorare, spunti di riflessione. Poi starà lui, ovviamente, che sa fare benissimo il suo lavoro. Ecco, io l'unica cosa, concludo, sono sempre più contento di avere Fabio Gallo come nostro allenatore. Non so cosa ne pensano i nostri ospiti.
7: Beh, io sono perfettamente d'accordo. Per me Fabio Gallo è un grandissimo allenatore, non ne vedevamo così da anni. L'ultimo che mi ricordo, beh, Guidolin sicuramente. Ricordo con tanto affetto Mimmo Di Carlo, perché da grande giocatore lo ricordo, insomma, con grande affetto. Vecchi mi piaceva molto, ma mi sono sentito tradito. Mi sono sentito tradito quando ha preso le sue decisioni. Secondo me ha sbagliato in pieno, perché si è bruciato. Per me, se stava a Vicenza, sarebbe diventato il top. Però Fabio, numero uno, grandissimo uomo, persona intelligentissima.
3: Sì. Confermo, presidente?
8: No, concordo con quello che ha detto Massimo, veramente anche umile come persona, quindi sono proprio contento e fiero che sia lui a guidare il nostro Lane.
2: Sì, infatti anche quando si parlava che la scorsa puntata, anche che era un po' un azzardo probabilmente parlare pubblicamente con nome e cognome di una persona, però questo è Fabio Gallo, l'abbiamo imparato a conoscere in questo anno, no? È una persona schietta, che non usa metafore, che non fa giri di parole, ma è
3: ma così. Sai, poi anche mi sono seduto a ascoltare quella puntata da tifoso, ovviamente, e le cose che mi aspettavo di sapere le ho sapute. Per esempio, ha spiegato il discorso degli infortuni. Per Bellemo si tratta di una fascite plantare che si è riacutizzata, che già aveva, non riusciva più a spingere nel piede. Brighenti ha detto, gli si è avvicinato alla panchina, aveva preso quello che, non so come si chiama dalle vostre parti, un Lopez praticamente, una ginocchiata sull'anca che gli impediva di camminare, oltre ad avere un problema abbastanza cronico al ginocchio, ma quello il buon Brighe riesce abbastanza a gestirlo. Gli si è avvicinato e ha detto, mister, io faccio fatica anche a camminare, sono ammonito, dobbiamo trovare una soluzione. Quindi anche l'arcano, diciamo, delle sostituzioni, del motivo delle sostituzioni è stato svelato. Quindi ecco, è riuscito, ha dato anche delle risposte a chi, come me, tifoso, ha ascoltato, si è seduto ad ascoltare le sue parole, ho saputo quello che avevo bisogno di sapere. Non è scontato, è in un mondo, quello del calcio, dove spesso i protagonisti usano qualche giro di parole, si nascondono dietro un dito. Invece abbiamo un mister che parla a viso aperto ai suoi giocatori in primis, che è la cosa più importante, ma anche poi alla tifoseria. Saper comunicare nel calcio di adesso, secondo me, è una grande dote per uno che vuole fare l'allenatore.
2: Massimo, volevo dirti, tu, visto che prima fuori onda ci hai raccontato che sei stato uno dei pochi fortunati a poter assistere dal vivo al derby, raccontaci un po'.
7: Beh, posso raccontarvi tutta la storia di questo derby, no?
5: praticamente siamo andati in quattro, io, Fabrizio e altre due persone che non sono qui stasera.
3: Voi intanto, scusami, siete andati in quanto residenti?
5: No, no, no, no. Noi siamo andati in quanto con un pacchetto Fidelity.
3: Ok.
5: Un pacchetto sponsor.
3: È giusto spiegarlo.
5: Proposto, sì, sì. Proposto dal Verona a pagamento.
3: Sì.
5: Abbiamo pagato per andare e abbiamo fatto questa trasferta. Non volevamo perderci, insomma.
3: Sì, giusto spiegare più che altro. Sì, non è che ci sono sotterfugi dietro.
5: No, no, loro assolutamente.
2: È stata una loro scelta.
5: Sì, sì, sì. Una nostra scelta. C'erano dei pacchetti a disposizione, avevano il loro costo, eccetera. C'era, era bellissimo, parcheggiavi in un parcheggio custodito, dovevi passare davanti a tutti gli ultras, quindi abbiamo dovuto camminare attraverso 20.000 veronesi. Dopo siamo entrati, abbiamo chiesto agli steward dove dovevamo andare perché avevamo dei biglietti.
3: Sì, eccetera. Ci sono dei posti assegnati.
5: Nessuno ci sapeva dire dove dovevamo andare, quindi abbiamo fatto un po' di giretti per lo stadio. Poi siamo arrivati in questo club che si chiama Hellas Club, abbiamo mangiato.
3: Quello che è casa Vicenza da noi,
5: sì,
3: immagino.
5: Ecco, un gradino in più, nel senso abbiamo mangiato, seduto al tavolo, eccetera, con le vetrine, bellissimo, stadio bellissimo, no? E poi siamo andati a prendere i posti e qua cominciano le notte dolenti, no? C'era praticamente un centinaio, 200 seggiolini di un altro colore a disposizione degli ospiti in tribuna est, solo che noi siamo arrivati col biglietto, col numero, ed era già pieno di veronesi, quindi sai, andare lì a dire spostati che il posto è mio, loro sanno già che lì è ospiti,
3: ha fatto apposta, dice,
5: ecco, quindi abbiamo dovuto cercare gli steward che non c'erano. A Vicenza c'è sempre tutto, c'è la security, c'è gli steward, lì non c'era nulla praticamente. Quindi abbiamo cercato gli steward, ci hanno fatto accomodare, quindi hanno fatto spostare sta gente che non voleva spostarsi, e poi è cominciata la partita. Noi abbiamo cercato di comportarci benissimo, non abbiamo mai fiatato.
3: Però al gol di Rauti.
5: Però, cioè, la cavalcata di Rauti e quel tiro, cioè io sono esploso. Mi sono alzato in piedi, ho alzato le mani al cielo e ho gridato gol. E lì purtroppo volevano picchiarmi, uccidermi, eccetera, no? Ho chiesto scusa perché ho capito che è qualcosa che, insomma, dà fastidio, quindi ho chiesto scusa a tutti, però non a tutti le scuse sono andate bene. Poi al pareggio avevo tutti che mi venivano intorno, venivano vicino al viso con quel dito, quello centrale, no? Col dito centrale alzato. Sul 2-1 ancora più vicini.
3: E vabbè, quello è il gioco delle parti.
5: Poi a un certo punto, finisco la storia. Poi a un certo punto mi si sono messi due energumeni dietro, braccia conserte, così, come per evitare che potessi andare via, no? Fabrizio gli è andato per dietro perché ha detto: se serve, li butto giù. No, ok. E poi ho pensato: se segna il Vicenza, cosa succede? Perché il Vicenza poi gli ultimi
2: ha
5: 10
2: fatto
5: minuti
2: un forcing finale importante.
5: Se segna Vicenza viene un disastro. Quindi mi sono girato, ho chiesto ai miei energumeni se mi lasciavano passare un attimo, che andavo un secondo in bagno, ma torno subito. E lì sono andato in parcheggio.
3: Vabbè, ci sta. Purtroppo
5: non ho potuto fare altro.
3: Purtroppo al Bentegodi è cosa comune che succede a questo, ma succede anche, ho sentito ai giornalisti che erano lì,
2: anche a chi
3: famiglie dei giocatori che erano lì, mal costume dei tifosi del Verona, che però non hanno mancato nemmeno questa occasione per un po' contraddistinguersi, diciamo. Ci sarebbero un sacco di cose da dire a livello di tifo.
2: Ascoltatevi
3: la bella puntata di Fuori Controllo. Io dico, mi permetto di dire solo che mi mancano tanto le vecchie brigate gialloblu, che avevano reso onore alla tifoseria, onore, che avevano portato il tifo del Verona a un certo livello. Questo gruppo di Maranza che frequenta il Bentegodi non mi piace più di tanto.
5: Ecco, volevo chiudere con due cose. Vorrei fare un plauso alla società del Vicenza, perché ho visto la differenza nella gestione degli ospiti. Cioè a Vicenza,
2: anche perché tu essendo in tribuna comunque vedi un po', no?
3: A Vicenza è impeccabile,
5: è impeccabile, c'è una sicurezza preparatissima e ci sono un sacco di steward. Se domandi a qualcuno ho il biglietto, non so dove sedermi, ti accompagnano, cioè, quindi una differenza abissale, sebbene loro
7: avrebbero le potenzialità per fare molto meglio di noi, sono più grandi, c'è poco da dire.
3: Ma non sono più strutturati venendo anche dalla Serie A, per cui hanno uno stadio diverso con spazi diversi. Lo raccontavi te, questo ristorante, diciamo, fronte campo, io l'ho visto a Bologna, ci ho fatto una cena aziendale ed è proprio figlio di uno stadio che ha fatto per anni, fatto per anni la Serie A, sì, sì. A Vicenza è vero, questo è giusto dirlo, un grande applauso alla società e a tutto lo staff che ci lavora.
2: E anche le a Vicenza come,
3: sì, come a Vicenza, cittadino. Guarda, io ti racconto un episodio. Playout, l'annata che noi abbiamo fatto la cavalcata Taranto Padova Avellino con Michele Criscitiello, playoff, scusate, con Michele Criscitiello c'era stato un po' di tensione, qualcuno che aveva
2: sotto, mi
3: apostrofato Criscitiello male perché si era esposto durante la settimana. A un certo punto nella protesta più di qualche tifoso di Vicenza si è alzato rimproverando i propri tifosi compagni. Amici, i propri tifosi amici, dicendo: noi non siamo così, evitiamo queste scenate perché noi non siamo così, lasciamo stare queste cose. Questo è stato un grande esempio,
2: bravo,
3: di civiltà.
2: Bello, bello, bello. Fabrizio, volevi aggiungere qualcosa?
6: No, volevo dire, lui stava parlando della sicurezza, cosa io posso dire una cosa, io entro allo stadio, vedo la sicurezza, si chiama Pantere, no, non voglio fare pubblicità,
3: no, non ne hanno bisogno,
6: non ne hanno bisogno. Però questi ragazzi, credetemi, sono fermi là e contro e osservano tutto. Sì, per sì, me sì. Sono stato a Verona, questo non c'era perché noi potevamo prendere botte a tutto andare a Verona, mentre lì in tribuna c'era, cioè noi a Vicenza abbiamo la sicurezza. Grazie.
3: Vi aggiungo una cosa, perché a pensar male, come diceva Andreotti, spesso ci si azzecca, si fa peccato ma spesso ci si azzecca. Non è che non c'era perché non hanno le risorse, non ce la vogliono mettere, a loro va bene che sia così, che quella cosa, quella gestione sia in mano ai tifosi. Posso perché dire? Potrebbero metterla tranquillamente, sì, sì. Potrebbero metterla tranquillamente. No, no, lasciamo stare, okay. Lasciamo stare.
2: Allora, abbiamo dei messaggi, ci scrive e vediamo se si è firmato il nostro amico. No, che belli, Enrico, eccolo qua. Che bei miei amici storditi, troppo simpatici, vicino all'ane, vicino alla solidarietà. Portano sempre il sorriso.
3: E dopo ci racconteranno.
2: E dopo ci raccontate un po' il vostro club, quando è nato, cosa fate. Abbiamo anche altri messaggi. Ci scrive Valentina, dice: grandi arditi e storditi. Christian Pierotta ci dice: grandi gli arditi e storditi, fanno delle magliette meravigliose. E anche Alvise che dice: ciao a tutti, arditi e storditi, ci vediamo in curva sud, buona diretta.
3: Vale, guarda che non vale però mandare i messaggi mentre si è nel retro della radio.
6: Non è valido. No, no. Però il designer, allora non tutti sanno. Allora, arditi storditi, abbiamo un designer o il creatore di qualche immagine, come vedete le maglie, Fabio,
3: certo, che abbiamo indossato per l'occasione.
6: Però lui lo fa per soldi, ricordatevi. Fa per tanti soldi.
2: C'è il lucro, c'è il
3: stavo
2: lucro.
3: Per dire lo fa per passione, no, lo fa per soldi.
6: Lo fa per soldi.
3: Beh, giusto così, insomma.
6: No, ragazzi, sto scherzando perché noi siamo un gruppo un po' disturbati, no? Ok. Buona serata a tutti.
3: Mi piace queste interruzioni, arriva, poi prende, se ne va, saluta tutti, sparisce dalla camera.
2: Allora, cosa dici? Diamo un attimo la linea alla regia, poi riprendiamo parlando un po' dell'ANE, di quello che ci possiamo aspettare. Abbiamo un momento di preparazione verso la prossima partita, tra l'altro ci aspetta un Tour de Force, ragazzi, incredibile. E dopo torniamo, quindi mi raccomando, restate sintonizzati con noi qui su Radio Vicenza, alla Tribù dell'ANE.
0: Radio Vicenza Sport. Sport. Pubblicità. Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
10: Ovunque. Connettiamo forte.
11: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
0: Radio Vicenza Sport.
12: jackpot.
13: La tribù dell'Ane, la passione biancorossa raccontata dalla voce dei tifosi con Andrea Vamerali e Fabio Maggiorin. Chiamaci o manda il tuo messaggio WhatsApp al 371 1200 116.
2: Le 19.30, tornati live sulle frequenze di Vicenza.
3: Richiama l'ordine, Andrea.
2: Richiamiamo l'ordine, ragazzi, arditi e storditi, ci siamo. Che bello, dai,
6: siamo
2: una bella
6: sempre qua.
2: Siamo sempre qua. Abbiamo la signorina, buonasera, che ci accoglie.
6: Purtroppo anche per... dovete sopportarci.
3: No, ma è bello.
6: È un po' disturbati, disturbati.
3: Chi non ci sta vedendo dalla pagina Facebook di Radio Vicenza, dove c'è la diretta video, e sente solo l'audio, probabilmente sembra una discussione tra terrazzi di un condominio. No?
2: Sì. L'idea è quella.
3: Lui che è quello dell'altro terrazzo.
2: L'idea è quella che lancia.
3: Senti che parli.
2: Anche, lancia il filo.
6: Anche perché la cosa più bella è essere qua tra amici, e dire le cose che si pensa. Non posso dirti cosa, però parlano loro adesso, perché io non posso più parlare, perché mi hanno detto non posso parlare.
3: È stato censurato da spatto.
6: Allora il segretario mi ha detto: tu adesso basta, non parli più,
2: hai finito le pallotte,
6: basta, scusate,
3: questa è censura,
6: scusate, perché dopo mi metto io. La Valentina diventa bianca.
3: Beh,
6: diventa
3: vedo bianca. Vale che sta seguendo pedissequamente, no, comunque i consigli di
2: Tanto se consigliere dopo vuole venire. No.
6: Ma
2: no,
6: allora no. Volevo dire, siccome Valentina è il nostro grande amore di tutti, del gruppo parlo,
2: sempre del gruppo.
6: No, perché Mauro dopo pensa chissà.
2: Saluta Mauro.
3: Saluto sempre Mauro.
6: Ciao Mauro. Ciao Mauro. Ti voglio bene e sono l'unico che ti difende. Bene. Comunque vi dico solo una cosa. Il Lane ha un problema. Le voglio un bene ad Amati, perché da 70, io ero piccolino, da 70 io frequento l'Ane Rossi, il stadio. Purtroppo succede, ne ho viste di tutti i colori questi anni qua, no? Però devo dire a Gallo che lo adoro, perché penso che ha
3: degli attributi.
2: È quadrato.
6: Okay, perché no, devo farmi correggere, perché io sono molto esplicito sulle cose.
3: Mettiamo noi gli attributi, ha degli attributi.
6: Parlano quadrati. Loro per me. Però il problema che mi fa arrabbiare tutte le volte che vengo a vedere, centrocampo e la difesa. Scusami, Gallo. Ti voglio tanto bene, però devi correggere questo. A parte che ho visto l'Italia che ha fatto questi problemi qua sull'Italia, no? Comunque, caro Gaglio, tu
8: non ho sbagliato.
3: Non interrompete,
6: ti assicuro, noi ti sosteniamo, ti sosteniamo sempre, però devi correggere questi ragazzi, perché questi ragazzi hanno bisogno di una carica in più. Invece sta lì con braccia così, devi offenderli.
2: Quindi lui dice: tiriamo via la carota, ma solo bastone.
6: Sì, capisci? No, no, offenderli. Le devi dire quello che devi dire, parole tue. E dopo posso dire una cosa.
3: Mi pare di capire che non sia tanto per gli allenatori che stanno in panchina, un po' manager inglesi a guardare i ragazzi.
6: No, io vedo Gaglio che ha. Vedo che è preoccupato, però però lui deve mettere un po'
2: gli attributi.
6: Perché questi si fanno un po' di, perché non lo so, perché dopo, il giorno dopo, loro stanno bene lo stesso e si fanno i cavoli suoi. Sono stato bravo,
3: Qui è bravissimo. Okay.
6: Bene, allora, però io dico solo una cosa: io le voglio bene a Pippo Costa. Posso?
2: Prego.
6: Posso?
3: Sì,
2: prego.
6: Allora, io la voglio bene perché è un grande giocatore, questo e quell'altro, però dalla C che ti ho visto della stagione scorsa adesso, ti ho visto che stai mollando tanto, non so perché sei più vecchietto, io sono più vecchio di te, però parlo così, dovresti mettere un po', devi ritornare a quello che eri all'inizio campionato della C, che correvi, davi una mano ai tuoi ragazzi, perché sei capitano, devi dare una mano. dico solo questo, dopo non parlo più, stasera non parlo più, è quello che pensavo. Okay. Grazie a tutti, buona serata ragazzi.
3: Terza uscita di scena.
2: Arrangiato questo.
6: Allora, Radio Vicenza, con i miei amici, scusa un attimo, Marco, posso parlare?
3: Sì, prego. Nessuno ti sta interrompendo.
6: No, perché vedo che lui continua a girare la testa.
3: ma lui fa il suo lavoro.
6: È stato una cosa molto bella venire a Radio Vicenza. E perché mi ricordo tante altre cose, va bene, e con questi ragazzi, lo staff che sono numero uno, ne voglio bene amati, io vado a salutarli sempre quando si accorgono di me, mi saluta qualcuno, comunque va bene, non importa.
3: Hai preso le tue,
2: giustamente,
3: ma le ha prese Gallo e Costa, quindi sei in buona compagnia.
6: Io voglio bene a tutti, grazie a tutti e buona serata. Grazie.
3: Va via, quindi non abbandonarci. Bravo. stai pure qua, guarda, no, si è liberato il posto, ragazzi, di Valentina.
2: Di quello che hai detto, perché Fabrizio ha fatto una disamina in diciamo, però
3: ha detto il suo pensiero,
2: no? Ed è giustissimo, quindi volevo capire, voi siete allineati con lui? Io dico la mia prima, dopo vi lascio parlare. Io penso che la Serie B la stiamo vedendo veramente partita dopo partita, è un campionato bellissimo, difficile, e in cui il Vicenza probabilmente deve anche un po' risettarsi, no? Perché non penso che eravamo fenomeni prima e brocchi adesso. Io penso che siamo un buonissimo collettivo, una squadra che ha un'ottima potenzialità, una squadra che ha strafatto nella Serie C dell'anno scorso, e stiamo vedendo anche quest'anno la difficoltà, perché anche il Brescia ieri è caduto, no? Quindi a maggior ragione,
3: dal Cittadella,
2: a maggior ragione, per far capire quello che era l'anno scorso. Non è stato semplice, perché avevamo un girone facile. È giusto dare merito che il Vicenza, Fabio Gallo e i suoi ragazzi hanno fatto un percorso importante, punto. Quest'anno, e io penso giustamente, è stata data fiducia a quello che è il collettivo.
3: Ci penso io, sto facendo dei danni, ci penso io.
2: Che ha fatto molto bene, ha performato molto bene l'anno scorso. Sappiamo che la Serie B è difficile, sappiamo che nella Serie B quello che forse io recriminerei un po' a questa squadra in questo momento è che avanziamo un paio di punti che forse li abbiamo persi per poca attenzione, disattenzione, poca cattiveria. Come la vedete voi?
8: Ma secondo me mi allineo a quello che ha detto Fabrizio, mancano gli attributi. L'anno scorso li tiravamo fuori in campo, cioè anzi dal pullman ce l'avevano gli attributi, e quest'anno ne hanno, secondo me, vedendo così, ovviamente è un campionato diverso, più difficile. L'anno scorso avevamo gli attributi e scendevamo in campo con quella fame da dire la partita è mia, punto. Non c'era scusa, se, ma, cosa. E quest'anno manca un po' quello, secondo me. Manca un po' gli attributi, devono tirar fuori magari quella spinta in più, tra tutto il collettivo, eccetera. Secondo me manca.
2: Tu, Massimo?
5: Io la squadra la vedo molto bene in attacco. Mi piace tantissimo Mercai, penso che potrà fare tantissimi gol se Gallo sistema il centrocampo e la difesa. E, spero, la prossima partita dovrebbe rientrare Rada.
3: Confermo.
5: Dovrebbe rientrare Rada e sono curioso, curioso di vedere la soluzione Rada Mercai, essendo entrambi albanesi, sicuramente si intendono molto bene tra di loro, e quindi sono curioso di vedere questa cosa. E poi, sinceramente, come ha detto il nostro vicepresidente, c'è un po' di lentezza, forse il carico di lavoro, non lo so, magari queste cose si potranno aggiustare adesso in queste 3 settimane. Per me vedo la pausa come benessere, sì. Nel senso, penso che Gallo dovrà approfittare di questa pausa per ridarci una squadra piena di voglia di fare. Mi riallaccio a quello che hai detto tu, Andrea, sicuramente abbiamo perso 4 punti, se non addirittura 7, però diciamo 4, quelli con la Juve Stabia e
3: Lentella,
5: e quelli con Lentella, lì quelli bruciano molto, e chiaro il derby brucia ancora di più, però quelli
7: probabilmente mancanza di esperienza, la dobbiamo fare, però il campionato è lungo e io sono fiducioso che noi potremo arrivare tra i primi, tra i 10 e i 15, insomma 10-13.
3: Sai, queste partite abbiamo anche capito una cosa, che il livello si è alzato e quando sbagli paghi.
8: Quello
3: paghi.
8: È.
3: Mentre in Serie B appunto qualche erroruccio, e lo commettevamo anche l'anno scorso, te lo potevi permettere. Quest'anno no, soprattutto contro squadre come il Verona, attrezzate con giocatori che hanno fatto la Serie A e che alcuni sono lì tra l'altro solo perché non hanno trovato un'altra sistemazione, o comunque con squadre che sono strutturate per cercare di andare in massima serie. Ci sta che sia così, ce ne siamo accorti al 20° minuto della prima partita quando ci ha segnato un Eurogol il giocatore D'Alessandro del Catanzaro. Abbiamo capito che a volte anche senza commettere errori rischi di prendere gol, perché la qualità è alta, giocatori forti ce ne sono. Bisogna adeguarsi, quindi sono più sul mancanza di esperienza, ma ripeto, una cosa che adesso, uno scotto che abbiamo pagato e che adesso speriamo da lì si possa ricostruire.
6: Posso?
2: Sì.
3: Allora, c'è un ennesimo invettivo.
2: Ennesimo.
6: Caro Andrea Fabio, allora volevo dirmi una cosa. Con Renzo Rosso, non c'entra niente Gallo perché guai, ma con Renzo Rosso non capisco questa vendita che ha fatto di compro già. Questa è una domanda mia e non riesco a capire perché non hai comunicato niente. Parla Andrea e mi spiega.
2: Io provo un po' a capire quella che è l'operazione Brogià, ovviamente non conoscendo i dettagli, non sapendo l'effettiva storia. Secondo me l'affare Brogian è un qualcosa che è fatto anche per il giocatore, nel senso, siamo d'accordo sul fatto che il Vicenza, per tornare a essere grande, tornare a essere una squadra che possa recitare un ruolo da protagonista nel campionato italiano, bisogna essere forti anche con i giovani. Però probabilmente Brogian, eravamo in un punto in cui o garantivi a Brogian un importante minutaggio, cosa che per una neopromossa, Fabio correggimi anche tu, neopromossa come Vicenza probabilmente sarebbe stato difficile da garantire, promettere e firmare nero su bianco. Dall'altra parte mi metto negli occhi di un giocatore che sicuramente è legato all'Ane, che sicuramente tifa Vicenza, che sicuramente è stato felicissimo di aver fatto la scalata, però bisogna fare un ragionamento che secondo me le bandiere come una volta le concepivamo nel calcio moderno si fa fatica a farle, e secondo me l'occasione che ha ora come ora Brogian di poter comunque andare su una squadra che sta dimostrando probabilmente la squadra più bella a livello italiano,
3: fa la Youth League, fa la Champions
6: cose.
3: League della prima
6: tante, tante cose,
2: è una squadra che è veramente 10 spanne sopra anche alle big storiche, una squadra che sta dimostrando che almeno a livello giovanile vuole puntare sull'italiano. Una squadra che ti permette la possibilità di vedere il campionato primavera 1, ma anche di vedere la Youth League.
3: Va a giocare contro Barcellona, Manchester
2: Secondo
3: City,
2: me,
3: Real Madrid.
2: A quel punto è un treno che purtroppo che un giocatore deve fare. E secondo me il Vicenza, e io qua voglio un po' di fede perché ne sono state dette di tutti i colori sul Vicenza, non ne so le cose, però provo un po' a dire, il Vicenza come può dopo un certo punto tappare le ali a un giocatore che magari in modo molto semplice, senza voler dire io voglio, però vede il suo futuro che può prendere una strada, no. Perché secondo me adesso ditevo, però io penso che Brogian in questa stagione, soprattutto per il Vicenza di adesso che sta facendo anche difficoltà a trovare dei meccanismi, che deve un po' trovare la sua quadra, non aveva la possibilità di permettersi di dire faccio crescere Brogian, gli do il spazio che merita. Ditemi voi come la pensate.
6: Allora te lo spiego io. Allora io la stagione scorsa l'ho visto giocare 15 minuti, ok? Questo ragazzo per me è numero uno.
2: Assolutamente.
6: Questo, perché l'avete visto tutti. Ha mosso questa squadra dei mezzi morti, erano mezzi morti, ok? E hanno mosso questa squadra, Brogiano, che io non lo conosco, però l'ho visto giocare e per me è numero uno. Però per andare a Como, che poteva Vicenza Calcio tenerselo, è la cosa più bella che poteva fare. Perché questo, tra 3 anni, il signor Brogian, il piccolino Brogian, che chiamo perché è piccolino, questo qua andrà in nazionale. Ricordatevi queste parole qua.
2: Io
6: per me,
2: auguro per lui.
6: Per me, Io l'ho visto giocare 15 minuti, ragazzi, è numero uno. Che questo qua, che sia i vecchietti che giocano ancora a Vicenza, i vecchietti, si le beve. Allora, la società ha sbagliato a fare questo cambio col Como. Mi dispiace perché mi arrabbio sempre ogni volta quando parlo con questo, perché chi c'è, ah no, hanno avuto ragione, ma cosa ha avuto ragione? Ascolta, ce l'hai avuto fino adesso, che problemi hai, cosa ti costa? Ok,
2: facciamo un giro. Buono. Ok, la tua idea, abbiamo capito, tu come la pensi?
12: Si poteva fare diversamente. 1 milione per un giocatore che ha giocato 2 amichevoli e 30 minuti in totale, che ha dato dimostrazione di essere un buon giocatore, che non ha dimostrato ancora di essere un fenomeno, lo dimostrerà, io sono sicuro che lo dimostrerà. Va a giocare in una super squadra, il Vicenza ha preso 1 milione di euro da un giocatore che ha giocato 30 minuti e 2 amichevoli, era un'opportunità importante per il Vicenza, per lui, perché comunque va a giocare, noi diciamo in primavera, sì, è una primavera che è un livello superiore anche alla nostra Serie C, perché comunque la primavera e la Youth League sono palcoscenici importanti, secondo me si è trovata la averlo tenuto qua in prestito non sarebbe servito a nulla, perché comunque sarebbe stato del Como, per cui era nostro, sì, ma vendendolo, sì, e tenendolo in prestito comunque l'anno dopo.
2: Di darlo, di tenerlo qua un anno, però
6: scusate,
12: ma non avrebbe giocato, non avrebbe giocato.
6: Sì, va bene. Non le ha dato in prestito perché è da Vicenza.
12: No.
2: Vociferava.
6: Spiegatevi bene.
12: Vociferava che il Como lo prendesse e lo lasciasse qui in prestito un anno.
6: Ok. Però intanto se l'ho beccato il Como.
12: Ma non c'è modo
2: di farlo. Secondo me siamo in un momento in cui Vicenza non ha ancora la forza di poter dire, e soprattutto.
6: Va bene. Avete ragione. Io, questo ragazzo, io lo vedo,
2: ragazzi, dammi una mano,
6: che sia che sia piccolo o non piccolo, per me questo ne fa le scarpe a chi ha 20 anni.
2: Però bisogna fare i conti con l'oste, secondo me, nel senso che se comunque Ettore Brogian giustamente vuole provare a sfondare,
6: bene,
2: quale palcoscenico migliore del Como? Perché mi viene in mente un altro esempio semplice: Mancini. Mancini ha fatto una scelta di dire vado alla Juve, però il percorso che ha fatto alla Juve alla fine è stato veramente diverso, perché non è neanche arrivato a giocare nella Next Gen. Ha giocato forse qualcosa in primavera?
12: No, Next Gen l'ha fatta la Next Gen. Adesso è Livorno comunque.
2: Però
12: è andato alla Virtus Verona.
6: Allora, lasciate i giovani a Vicenza. Okay?
2: Ma non è questo.
6: Ma allora, se dopo è un discorso economico, roba cosa varia.
2: È un discorso
6: a me. Non c'entro niente, però Brogian doveva rimanere a Vicenza, questo diventava un Paolo Rossi, un Baggio o cosa, per me lui era questo. Dopo,
2: non so, però secondo me le condizioni non erano.
12: Andiamo avanti.
7: Possiamo parlare anche noi, perché lui. Prego. Adesso ha detto vado via, vai via, vai di là. Stai con la Valentina, possiamo parlare anche noi.
6: Posso parlare anche
7: ma hai detto basta? Avevi detto basta adesso. Bene, allora io dico la mia, chiaramente mi è dispiaciuto tantissimo.
12: Come a tutti.
7: Perché l'ho visto giocare quel quarto d'ora, 20 minuti, quella partita mi ha entusiasmato. L'ho visto giocare col Genoa.
6: Genoa, sì.
7: È stata una roba portentosa. Portentosa. Quindi perlomeno l'avrei tenuto fino a gennaio. Fino a gennaio, qualche possibilità di giocare, poi a gennaio.
12: Sai, l'unico problema è stato che è arrivata quell'offerta lì. Se io maledetto il giorno che è arrivata quell'offerta, perché il Como, che ha osservatori dappertutto, lo ha visto, ha fatto un'offerta economicamente importante.
2: Certo, perché il Como l'aveva già messo nel taccuino dalla partita che avevano giocato l'anno scorso. E stiamo parlando del Como, ragazzi, una squadra che ci sta dimostrando che
12: quella è una squadra,
2: sono andati a Real Madrid, volevano il giocatore.
12: E l'hanno preso.
2: L'hanno preso. Punto. Sì. Quindi si fa anche fatica.
7: Brogian un giorno giocherà nel Real Madrid.
2: Ma noi siamo i primi tifosi, anche perché io ho avuto modo di sentirlo. E veramente io lo reputo veramente legato a Vicenza. Però, ragazzi, le opportunità bisogna anche sfruttarle. Ognuno c'è il suo sogno, no? E quindi
7: è giusto. Così. Andrea, è giusto, noi chiaramente da tifosi,
12: certo,
7: da tifosi abbiamo il rammarico
2: ed è giusto così.
7: Quando avevamo Baggio e l'abbiamo dato
2: bravissimo
7: via,
2: penso che possano essere due discorsi molto simili, infatti
7: pensavo
2: a Roberto Baggio anch'io, perché anche lì quella
12: a 18 anni è andato via,
2: potevamo vederlo crescere, però purtroppo le dinamiche di mercato,
12: Luca Toni è rimasto qua un anno, è il nostro destino, ragazzi, purtroppo non siamo, e non so se saremo mai una squadra che si può tenere i propri campioni. i giocatori forti noi dobbiamo farli crescere, dobbiamo metterli in mostra, ma almeno per il momento, e mi auguro che magari un futuro non troppo distante non sarà così, dobbiamo cercare di venderli bene. Ma siamo solo destinati ad
2: andare l'Atalanta via. Che è una squadra a cui comunque possiamo dire
12: non voglio puntare, ha costruito le proprie fortune,
2: ha costruito le proprie fortune così, facendo crescere i propri giovani,
12: facendoli giocare in Serie A,
2: il rammarico magari di doverli perdere, però è il ciclo di queste
12: però
2: squadre,
12: sai, insomma. Se fossimo già in Serie A, per dirti, non avremmo avuto bisogno di discutere sul Brogian, su un palcoscenico maggiore. Invece siamo una squadra medio-bassa al momento di Serie B, e come una squadra che fa la Champions League. Andiamo
7: allora,
12: avanti,
7: vi
12: dai,
7: faccio
12: avanti.
7: Io una domanda: ma cos'è la cosa che vi ha reso più orgogliosi nel campionato scorso?
2: Bella, bella questa domanda.
12: Il fatto di avere così tanti vicentini e veneti in squadra.
7: Numero uno, tu hai risposto quello che avrei risposto io.
12: No, veramente, no, sono veramente ancora orgoglioso di averli.
7: Un esempio per l'Italia, un esempio sì, per sì. L'Italia. 10 giocatori vicentini, no, 10 giocatori della propria regione, della propria città. Esempio
2: e
7: per
2: soprattutto,
7: l'Italia.
2: E soprattutto legandoci a questo discorso di Brogian, che può far male, però anche una grande impronta sul settore giovanile, un settore giovanile che ha sfornato giocatori come Alessio, Pellizzari, Talarico, che stazionano e sono pedini importanti per la squadra comunque del nostro campionato.
7: Assolutamente, qui bisogna fare un plauso alla società che quando la famiglia Rosso ha acquistato il Vicenza per una un po' di noccioline, no? Una sì. Cosa del genere. Ha trovato un vivaio che non esisteva.
2: Che non c'era.
12: Esatto.
7: Non c'era, e guarda cosa ha creato. Quindi sì. Un plauso.
12: Noi l'abbiamo rimarcato più volte da questi microfoni, che sul discorso il settore giovanile è stato fatto un grandissimo lavoro.
2: E tra l'altro non l'abbiamo mai ricordato, ma direi un grande applauso anche a Michele Nicolin, certo. Che ha assunto, penso assieme alla carica di responsabile del settore giovanile di Vicenza, anche di consigliere per il settore giovanile della Serie B giovanile. Quindi anche Vicenza potrà dare una mano a ricostruire quello che è un settore giovanile, parlando del, diciamo, collegandoci con l'Italia, di quello che può essere il nostro futuro. Comunque, brevemente, ragazzi, parlatemi un po' di come è nato il club Arditi e Soliti e della solidità che ho detto prima.
7: Brevemente.
2: C'è il gioco.
7: Allora, nasce dalle ceneri di un altro gruppo di amici goliardici a cui piaceva molto fare festa, cene, pranzi. Diciamo in compagnia con le nostre signore, sempre tutti accoppiati, eccetera. Dalle cenere di questo gruppo, che c'è stato un litigio, abbiamo dovuto inventarci un nuovo nome. Allora è nato Arditi, ma siccome siamo molto storditi, faceva rima, sarebbe stato Arditi Disturbati, non faceva rima, era Arditi Storditi. Quindi noi siamo Arditi dalle 8 di mattina alle 8 di sera. E storditi dalle 8 di sera e alle 8 di mattina. Poi ci sono i come le frecce tricolori, no? 9 è la pattuglia, poi c'è il solista che abbiamo qui dietro.
12: Il battitore saluta. Libero.
7: Ecco, lui non rispetta gli orari. Lui non rispetta gli orari, è battitore libero. Perfetto. Quindi abbiamo questo gruppo, ha avuto questa evoluzione.
2: Sede più o meno come
7: sede Creazzo quindi... Però noi siamo sempre stati un po' aperti a tutti, quindi i nostri tesserati sono di tutta la provincia di Vicenza. Ne approfitto per salutare Valentina e Michele, che hanno scritto il messaggio prima, Enrico e la Martina, che hanno scritto il messaggio prima, e il DJ Pierotta, grande DJ Pierotta da Cornedo. Ok. È nato. Poi il gruppo si è un po' traslato sul calcio. Fabrizio era tanti anni che non andava più allo stadio.
2: È riappassionato.
7: Sì, Fabrizio era tanti anni che non andava allo stadio perché prima andava in curva, gli dava troppa ansia. Io non andavo più per motivi familiari, ho perso delle persone care, quindi andavo in curva e ho smesso di andare. Mi hanno regalato

0: Perfetto, Matteo. Grazie. Ciao Matteo.
1: Allora, siamo agli sgoccioli, ma non per il tempo, perché la novità di quest'anno della Tribù dell'Ana è il gioco. Quindi adesso sarà da fare in gruppo, quindi dovete scegliere la risposta assieme. Vi verranno letti uno dopo l'altro 10.
2: Allora, vi spiego, sono 10 nomi di attaccanti oggi della storia attaccanti del Vicenza. Ok, allora parla il presidente con i suggerimenti. Facciamo così, così sì. Risposte ce ne
3: sono.
2: Il gioco è la piramide, ancora. Quindi al primo posto potete mettere un giocatore solo, al secondo 2, al terzo 3, al quarto 4. Sono 4 fasce per 10 nomi. Molto semplice. Io ve li leggerò e voi mi dite in che posizione li collocate.
1: Quindi
2: scrivi tu, Andrea.
1: No,
2: scrivo
1: io.
2: Scrivi tu, scrivi tu, scrivi su un foglio. Leggo io, scrivi. Sì, non riesco a, sono uomo, non riesco a fare due cose contemporaneamente.
1: Tutti uomini. Io no.
2: Allora, siamo pronti? Siamo pronti, momento di suspense. Vai, primo nome, Stefan Schwok. Prima, seconda o terza o quarta fascia?
4: Qua voi ci volete giocare un brutto tiro, Mancino.
1: Mancino.
4: Terza, quarta?
3: Quarta.
4: Quarta fascia di
2: quarta fascia, Svok, si tengono le fasce per nomi.
4: Stefan, scusaci, siamo tutti clienti Mediolanum, lo giuro.
2: Va bene, quarta fascia. Beh. Secondo nome, Totto Rondon.
4: No, terza fascia.
2: Terza fascia.
3: Sì, no,
2: Pasquale Luiso.
5: Pasquale, rilascio a lui. Io,
4: Pasquale, gli ho regalato gli adesivi domenica nella partita in casa. Ha detto che se lo tatuava qua, mi ha detto proprio qua. E quindi, terza fascia.
2: Attenzione, quarto nome, Paolo Rossi.
3: Prima, qua, dai. Qua non c'è
2: prima, non discutiamo.
3: Prima, lì, subito, okay. Tac.
2: Elvis Abruscato.
4: E qua andiamo, cioè ne hai neanche nato tu?
3: Ma penso neanche nei pensieri.
2: Beh, insomma, mi sono buscato.
3: Terza fascia.
4: Ehi, quarta.
2: Luis Vinicio.
4: Seconda?
2: Per forza. Marcelo Alejandro Otero.
3: Urco.
2: Cosa manca?
1: Allora abbiamo posizione 1 già occupata. Posizione 2 ce n'è.
4: Marcelo.
1: Una. Posizione 3 finita, quindi o seconda o quarta. C'è molto
3: no, Marcello butta in seconda.
1: Quindi ora sono tutti quattro.
2: Attenzione, Stefano Giacomelli.
3: Beh, quarta
2: fascia,
3: dai.
2: Ci sta?
3: Sì, purtroppo giustissimo.
4: È quello che ha giocato più partite nel Vicenza, però Stefano non me ne
2: Ubi Maior. Penultimo nome, e quindi va per forza in quarta, non
1: solo domani.
2: Massimo Margiotta.
4: Va bene, dai,
2: siamo
4: Massimo,
2: bene.
4: Ti sei un po' appesantito adesso. Cioè, hai la pancia come la mia, Massimo. ti ho trovato a pieni insieme con Julio l'ultima volta lì alla presentazione del libro. Siamo messi, devi fare un po' di attività, Massimo.
2: E finisce quarta fascia anche l'ultimo nome, che era il trabocchetto. Roberto Baggio.
4: Ma lo sapevo.
3: Vabbè, ma non è che puoi mettermi Paolo Rossi sotto.
2: Io devo dire che su Paolo Rossi sapevo che era un close call.
4: Roberto è ancora in vita.
2: Leggiamo la piramide.
4: In vita.
1: Prima posizione Paolo Rossi.
3: Giusto.
1: Seconda posizione Vinicio e Marcelo Leandro Otero. Terza posizione Totò Rondon, Pasquale Luiso ed Elvis Abruscato. Quarta posizione Schwok, Stefano Giacomelli, Massimo Margiotto e Roberto Baggio.
4: Posso dire una parola?
1: Se avessi
4: Baggio.
1: Roberto ha
4: giocato poco a Vicenza, Roberto, quindi è solo per quello.
2: È vero.
4: Però per me è il numero uno al mondo.
2: Io devo chiedere scusa ad attaccanti come Franco Ferrari, come Alessandro Sgrigna, attaccanti Stuckler, ma anche attaccanti che hanno fatto tanti gol nel Vicenza, che però purtroppo non ci stavano.
1: Gianni
2: insomma.
1: Gianni Comandini,
2: Cristian Cucchi, Luca Toni, Nando Gasparini, ce ne sono tanti.
1: Però
2: Roberto Murgita,
1: ce ne sono tanti
2: altri. Va bene.
1: Benissimo, siamo in conclusione. Io ringrazio gli arditi e storditi, è stata una bellissima puntata.
2: Non ci siamo annoiati quindi.
4: Adesso dove andiamo a bere qualcosa adesso? Ragazzi,
2: c'era il vino da finire, se nel frattempo non è andato finito.
3: Non c'è più niente.
4: Ecco,
2: grazie alla regia.
5: Posso? Hai finito?
2: Salutiamo e abbiamo finito.
1: Come sempre, forza Lane!
6: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast.
7: Pubblicità.
8: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
9: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Time o'clock.
3: Sono le 20:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
7: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia giunta poco fa dal procedimento sull'omicidio Regeni. 3 condannati a 10 anni di carcere ciascuno e un assolto. La sentenza della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Tutti e 4 gli imputati sono ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula, protetti dal governo al-Sisi. Per 3 degli imputati l'accusa chiedeva 17 anni e mezzo per un quarto l'ergastolo. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine su Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi. Si va verso il rinvio a giudizio dell'amico del fratello della vittima col capo di imputazione di omicidio pluriaggravato. Sentiamo Marco Mancini.
9: Chiuse per la seconda volta dalla procura di Pavia le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni in via definitiva Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è indagato per omicidio pluriaggravato. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, ma con il passare delle ore sembra sempre più evidente la possibilità di richiesta di rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, omicidio pluriaggravato. Ora la difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria.
8: Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dell'annuncio dell'arresto di 5 giovani in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono stati già rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Calcio infine, dopo l'esordio disastroso contro il Belgio, l'Italia di Mancini è chiamata a reagire in casa della Turchia guidata da Montella. Lorenzo Villanetti.
10: A 30 anni di distanza dall'unica stagione insieme ai tempi della Samp, Mancini e Montella si ritrovano da avversari, uno sulla panchina dell'Italia, l'altro su quella della Turchia. Entrambe le nazionali hanno ciccato l'esordio in Nations Nations League. Se il KO dei turchi contro la Francia era abbastanza pronosticabile, quello azzurro contro il Belgio ha di nuovo riaperto cicatrici mai del tutto guarite. Dopo la pioggia di critiche ricevute nelle ultime ore, Tonali promette riscatto e invita alla calma.
11: Siamo un gruppo sano, adesso abbiamo tempo di lavorare, dobbiamo lavorare con positività, bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti, e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è. Bisogna andare tutti in un'unica direzione, una partita alla volta, con calma, con serenità e sempre con positività.
10: A Bursa l'ex Milan guiderà il centrocampo insieme a Frattesi e Fagioli, in difesa rientra Bastoni con la novità Kayode sulla fascia, in avanti fiducia ancora più Esposito, in mezzo a Raspadori e Cambiaghi. Calcio d'inizio all'Arena del Coccodrillo, ore 20:45.
8: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
12: Il nuovo Rock It della settimana su Rock Your Life.

Eccolo qua il nostro nuovo rock hit della settimana con Silenzio, con ragazzi, io non so se dirvelo o l'avete già capito voi, ma sono dei giorni oramai che tra il conto alla rovescia, tra il fatto che poi è esploso e i video che arrivano da Dublino, dove loro si sono esibiti dopo 50 anni, insomma, in quella bellissima scuola, bellissima, insomma, si fa per dire, insomma, cioè, si ritorna un po' alla loro giovinezza, e poi hanno suonato in giro per Dublino. Esatto, proprio loro, ben ritrovati, siamo insieme, siamo con Radio Vicenza, la radio che parla di te. Sono Mirko Migliolini, sarà un piacere e un onore essere con voi anche oggi con Rock Your Life e quindi con tutte le nostre cose che ci aspettano, che ci attendono e che adesso andiamo anche a scardarle assieme un po' alla volta. Che cosa succede oggi come giornata mondiale? Oggi la giornata mondiale per il diritto all'informazione, probabilmente Martino magari ve ne ha anche parlato nel corso della giornata. Beh, giustamente, il diritto per l'informazione, che vale per tutti, in tutto il mondo. Poi in realtà lo sappiamo benissimo che da qualche parte del mondo non è esattamente così, però per fortuna esiste questo, esiste anche magari qualcuno che ce la racconta in un modo non corretto, però insomma, abbiamo anche la possibilità di andare a guardare, a verificare se effettivamente quello che ci raccontano può essere la verità o meno. Vabbè, detto ciò, non so se vi cambia la vita o meno, però probabilmente state anche meglio, ma soprattutto state meglio perché è arrivato Rock Your Life. Il lunedì sera è così, oggi ne abbiamo 28, abbiamo mangiato il mese di settembre, quindi ci ritroveremo poi lunedì prossimo, saremo già in questo mood autunnale di ottobre, e succede così che le stagioni passano, anche se questi due giorni, ragazzi, due giorni, direi anche quattro giorni di temperatura meravigliosa, e che vogliamo di più? Siamo ancora in mezze maniche e braghe corte, insomma. Appuntamenti della serata 20:30 Rock Legend, 20:35 quota italiana di Rock Your Life, 20:40 collegamento in diretta con gli amici di Ponte Vecchio Gram da Bassano del Grappa, 21:05 Rock and Coach con Max Panico che ci racconta di rock e neuroscienza, 21:30 il secondo appuntamento con Rock Legend. Di che parliamo questa sera? L'argomento, intanto vi ricordo subito il numero di telefono 371-1200-116 che potete utilizzare per l'argomento della serata, ma potete chiaramente usare anche per solamente ciao, mi chiamo Mario e sto facendo sta cosa, sto smontando la moto. Mi piacerebbe anche, però, perché ho una certa passione, e quindi che cosa stai smontando della moto? Se vuoi raccontarmelo, non te ne frega niente dell'argomento, io ci sto, ok? La vita è fatta di regole, se non ci fossero sarebbe un caos. A parte quelle scritte, ragazzi, quelle che ci vogliono per farci vivere. Però ci sono anche delle regole, che questa sera sono quelle che mi interessano, delle regole non scritte che comunque bisogna sapere, soprattutto quando viviamo all'interno delle mura domestiche. Quindi il telecomando generalmente lo può usare solamente papà, così che non toccate il telecomando, se lo spostate e papà è in un'altra stanza, lui se ne accorge, molla tutto e arriva. Se è così, no ma fatemelo sapere, ditemelo voi, cioè, so che spesso è così in giro per le case, pure che la tazza, che ne so, ognuno ha una tazza a casa che può avere un disegno, può avere un colore, ecco, quella tazza là, che ne so, mettiamo che sia una tazza che ha un arcobaleno, non la puoi usare, cioè quella tazza è di mamma, quindi se tutte le altre sono sporche ti conviene lavarla, perché non, e quella è pulita, quella con l'arcobaleno, non la puoi usare perché è di mamma. Quindi piccole regole non scritte, ma ne troveremo delle altre. Allora, se voi, che chiaramente ce ne sono tante in giro per casa, fatemi sapere quali sono nel corso della puntata, di questa puntata di Rock Your Life, le scarteremo assieme e capiremo quali sono le altre regole non scritte che vigono in casa nostra, in casa vostra. Adesso che dite? 371-1200-116 abbiamo ricordato, però un po' di musica io direi che fosse il caso di ascoltarla, vero?

0: pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.

Beh, insomma, questa accoppiata Bon Jovi e Bruce Springsteen è sicuramente una delle accoppiate che parla venalmente di America, no? Loro riescono a trasferire tutte le loro comunicazioni della loro terra, come in questo brano, poi tra l'altro, sai, e contagiano un po' tutto quanto il mondo, cioè, pensi di essere là, pensi di viaggiare con questa moto in questa highway, ti fai trasportare, invece in realtà magari stai facendo un picnic con la tenda vicino al lago dove c'è l'orso Yogi, tutte queste cose, il parco di Yellowstone. No, sto dicendo delle cavolate solamente per arrivare al dunque e dirvi: ma avete anche voi delle regole a casa che non si possono trasgredire? Sì, quelle cose che non sono scritte, ma poi si imparano crescendo. Quindi, che ne so, telecomando prima che tocca solamente papà, la tazza della mamma, che ne so, non puoi assolutamente toccare la cassetta degli attrezzi, cioè se non c'è papà a casa che ha la sua cassetta degli attrezzi, devi quantomeno mandargli un messaggio: ho bisogno di prendere un cacciavite, perché sennò non si tocca. È vero? Allora fatemi sapere quali possono essere le vostre regole non scritte che avete a casa, quando si entra poi si potrebbe entrare nelle varie stanze e andare ad esaminare quali regole ci sono per ogni stanza, per il bagno ci sono delle regole, ragazzi. Vabbè, allora parliamo un po' di musica, che dite? Direi di sì. 371 1200 116 nel 2004 usciva questo brano dei Bowling for Sops, anzi for Sop senza la S finale, che cantava di in quest'anno fantastico, di un anno particolare del 1980, esattamente 1985.

0: 1985,
1: e qui abbiamo ritrovato all'interno del testo Bruce Springsteen, che ha cantato insieme a Bon Jovi prima, ma cita anche Madonna, insomma, cioè, ce ne sono molti altri. Effettivamente 1985 è stato, credo, un anno, come tutto il decennio 80, insomma, molto fruttuoso dal punto di vista di canzoni, di nuove uscite, di cose bellissime che ci portiamo avanti per tantissimi anni. Non ci libereremo mai di questa meraviglia. Vabbè, comunque 20 e 29, mancano una manciata di secondi alle 20 e 30, quindi primo appuntamento con Rock Legend. Hammer to Fall dei Queen, dall'album Works del 1984. È stata scritta da Brian May e per anni tutti l'hanno letta come una canzone politica sulla guerra fredda, e in parte lo è, ma poi May stesso ha chiarito. Parla della vita e della morte, della consapevolezza che la morte fa parte della vita, il martello che cade è solo un simbolo della morte, il mietitore che fa il suo lavoro. E il ritornello dice proprio questo: stiamo solo aspettando for the hammer to fall, che cada il martello. Ma perché tutti pensavano alla guerra nucleare? Perché c'è un verso esplicito che ci porta lì. For we woe, grew up tall and proud, and in the shadow of the mushroom cloud. Per noi cresciuti alti e fieri all'ombra del fungo atomico. Nel 1984, in piena guerra fredda, quel verso più il titolo Hammer ha fatto pensare ad un attacco nucleare, e Maine non lo ha negato. Ha detto che la lettura è valida come metafora: viviamo anestetizzati, giochiamo al gioco del sistema fino a che un giorno chiamano il tuo nome. È anche per questo che l'hanno suonata a Live Aid nel 1985, terza canzone dopo Bohemian Rhapsody e Radio Gaga, perché aveva quell'energia di inno resistente, un po' rabbioso, un po' rassegnato. E quindi, ladies and gentlemen, the Queen, Hammer to Fall in Rock Legend.
2: Rock Legend, i brani che hanno fatto la storia del rock.

0: Loro sono i Måneskin, Zitti e Buoni, singolo del 2021. Il testo esprime un forte messaggio di ribellione e incoraggia i giovani a non abbassare la testa, a non lasciarsi mettere da parte dagli adulti che spesso non li capiscono. Il titolo stesso, Zitti e Buoni, è usato in modo provocatorio contro chi pretende che i ragazzi si comportino in modo silenzioso e obbediente. Il brano parla anche di unicità, di fierezza, di sentirsi diversi e di libertà di esprimere se stessi senza curarsi del giudizio degli altri. Damiano racconta la sua vita fatta di difficoltà, rabbia e fatica, ma anche di forza e determinazione. Si sente spesso giudicato da chi non capisce il suo mondo, ma non si lascia fermare e continua la lotta per affermarsi. La frase "sono fuori di testa ma diverso da loro" significa che anche se è visto come strano o fuori dagli schemi, in realtà è solo se stesso con le sue idee, il suo modo di affrontare la vita. Insomma, è un inno alla libertà, all'indipendenza, alla voglia di non farsi schiacciare dal giudizio degli altri. Ecco, era giusto fare un cappello a Zitti e Buoni, e Buoni, come diceva Costanzo, e adesso Zitti e Buoni, perché arriva Stefano per Pontevecchio Gram. Ciao Stefano.
1: Buonasera a tutte buone.
0: Eccolo qua. Buonasera. Mi sembrava giusto, visto che mi era scappata, ci stava.
1: Ciao Mirko, ciao a tutti gli ascoltatori, buonasera.
0: Oh, ottimo, so che c'hai un bel carnet di cose da raccontarci stasera, quindi ti lascio parola.
1: C'è tanta carne al fuoco, perché settembre, ottobre per Bassano sono periodi sempre molto vivi, perché non ci basta l'estate e stare fuori tutte le sere ugualmente,
0: esatto.
1: Ma ci aggiungiamo anche l'autunno.
0: Vai!
1: l'autunno è ufficialmente cominciato il weekend scorso,
0: sì,
1: con la festa dei funghi di San Michele, quindi frazione di Bassano,
0: giusto,
1: che ha portato un lungo menù tutto relativo ai funghi, oltre alle classicità da sagra, a cui si è aggiunta domenica la mezza maratona del Brenta con attorno ai 600-700 iscritti, se non erro,
0: però
1: con due percorsi, uno da 10 km e uno da 21 km.
0: Tanta gente.
1: Scusami?
0: Tanta gente che
1: sì,
0: ha partecipato.
1: Sono stato all'arrivo ed è stato proprio una bella situazione da vivere, è una cosa che non avevo mai visto neanch'io sinceramente, ed è stato molto molto molto interessante.
0: Bene.
1: Un bel momento di comunità e anche per richiamare gente da fuori. Ma questa settimana a Bassano è la settimana della fiera.
0: Grande, Fiera Franca, sì. Si comincia con quella.
1: Giovedì mattina si parte con la Fiera Franca e d'obbligo fare il panino onto alle 7 di mattina. Ci si sveglia prima per fare la colazione dei campioni come si faceva una volta.
0: Sì, ma molto prima però, prima.
1: Una volta i mandriani mangiavano il panino alle 7 perché si alzavano alle 4 a portare il bestiame.
0: Chiaro.
1: Adesso di bestiame ce n'è poco, però
0: si fa. La tradizione
1: gastronomiche di un certo livello si tengono vive.
0: Esatto, bisogna tenere la tradizione, è vero.
1: Esatto. Quindi si parte giovedì mattina con la Fiera del Bestiame, poi ci sarà il concorso Buegrasso attraverso,
0: sì,
1: circa verso mezzogiorno, e poi con una grande fiera a mercato che si protrarrà per tutto il sabato e tutta la domenica.
0: Esatto.
1: Contemporaneamente ci saranno altre due feste in particolare. La prima è la festa votiva del quartiere San Fortunato.
0: Okay.
1: Quartiere San Fortunato, che è raggiungibile in una decina di minuti a piedi dal centro storico di Bassano. E la cosa più interessante, a parte che loro sono sempre super appassionati di fuochi d'artificio e poco appassionati di cani, evidentemente.
0: Effettivamente sì.
1: È che una volta all'anno per la festa votiva aprono il monastero e la chiesa.
0: Ok.
1: Quindi è un'occasione molto interessante per vedere qualcosa di diverso e qualcosa che di solito è nascosto.
0: Quindi a maggior ragione ne facciamo eco per far sì che chi non ha mai visto questi luoghi possa, magari con il pretesto della fiera, andare a visitare anche San Fortunato.
1: Esatto. Poi il comprensorio vedrà anche il 60° della Proloco di Romano Vezzalino, che comunque è uno dei comuni limitrofi con più abitanti, comunque con più importanza sia storica sia come organizzazione. Quindi tre giorni di eventi che partiranno da dei convegni venerdì sera per un'operativa il sabato e per poi un pranzo comunitario la domenica.
0: Mm-hmm.
1: E noi domani, come Ponte Vecchiogram, parteciperemo alla preview di un evento che poi ne parleremo a fine mese, perché adesso in queste settimane avremo da parlare settimana per settimana di eventi che nascono, o comunque di eventi che tradizionalmente si protraggono. Parteciperemo, organizzato da Andrew Basso, che è uno dei più grandi illusionisti al mondo, originario di Borgo Valsugana ma adottato ufficialmente da Bassano, la preview di questa Bassano Horror Night.
0: Che cosa fa?
1: Che delle
0: saranno magie?
1: Delle serate di orrore, di effetti, di quello che vogliamo, che saranno a fine ottobre, ma ne parleremo per tempo. Domani c'è la preview.
0: Intanto
1: e siamo invitati come Ponte Vecchio, non vediamo l'ora.
0: Abbiamo lanciato la abbiamo stimolato la curiosità, insomma,
1: abbiamo lanciato tante frecce.
0: Sì, molte, direi di sì. Avremo modo di riprendere anche qualche cosa che questa sera abbiamo solamente accennato, al di là della Fiera Franca e della Fiera Mercato che ci sarà da giovedì, insomma, per questa settimana, questo fine settimana, ma poi le altre.
1: Ci sarà il rally, ci sarà la Festa del Maron, ci saranno tante altre cose,
0: esatto,
1: di parlare.
0: Cammin facendo noi le ricorderemo per darvi anche la possibilità di avere delle alternative al vostro fine settimana, se non altro, no?
1: Esatto, per portarvi tutti a Bassano, perché noi stiamo bene a Bassano.
0: Va bene, qua a Vicenza probabilmente avranno qualche cosa da dire, insomma, Bassano fa parte di Vicenza, quindi parliamo anche di ciò che accade in quella zona.
1: Va bene. Concesso, finché ufficialmente siamo tra le parentesi VI.
0: Ascolta, niente, che ti do appuntamento a lunedì prossimo, anzi non so se ci sarai tu, se ci sarà Filippo, però sicuramente con Ponte Vecchiogram ritorneremo lunedì prossimo. Grazie Stefano per averci raccontato un po' di cose e averci, se non altro, buttato là un po' di idee per i prossimi weekend futuri.
1: Grazie Mirko, grazie a tutti voi.
0: Ti lascio con il nuovo di Brandon Flower, che magari così detto nudo e crudo ti dice poco. Però se ti dico The Killers, probabilmente qualcosa in più ti dice.
1: Sì, a Milano nel 2017 ed è stato uno show incredibile.
0: Bene, questo è il suo nuovo singolo da solista, Brandon Flower.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
3: Radio Vicenza. Rock Your Life con Mirko Migliorini.

Charlie Sheen, Reaches Out to the Fields. Beh, insomma, ragazzi, musica nuova questa sera non manca. Abbiamo già beccato un paio di nuovi singoli, quindi vi teniamo aggiornati anche non solamente con i nostri rock legend, ma anche con un po' di rock fresco che va bene per tutte le stagioni. Dobbiamo un po' sfatare questa cosa che ascoltare rock and roll va bene solamente in certi momenti della giornata. In realtà non è così. Allora, le regole non scritte che avete a casa tra le mura domestiche, 371-1200-116. Cristina ci scrive questo: la regola non scritta a casa nostra, caro Mirko, non è cambiare la disposizione delle cose della mia dolce metà, rischierei che mi tagliasse una manina. Non spostare nulla, io, cioè, non è che ti dicono, cioè, l'hai capito? Dopo due volte che, vero, succede così, ed è così, Cristina? Vabbè, poi le vostre quali sono, oltre il telecomando che non si può toccare la tazza anche? Allora dai, non molto, con la prossima ora che è incalzante, sta per arrivare, andremo a vedere anche e a sentire voi che cosa ci raccontate in casa vostra, che cosa succede con le regole non scritte. C'è una canzone nuova che arriva da un gruppo che ha già il nome, è un particolare, però non è un gruppo nuovo, l'abbiamo trovato altre volte in Rock Your Life. Si chiama Mondo Cosmo. E adesso chiudiamo un po' gli occhi, ma se non, se state guidando, non chiudeteli, lasciatevi trasportare soprattutto da questa bella nuova canzone, si intitola Sweet Forever, Mondo Cosmo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Stai ascoltando Rock Your Life con Mirko Migliorini.
5: 21 spaccate in questo momento con la seconda ora di Rock Your Life. Sono Mirko Migliorini, vi porterò sino alle 22 con la nostra migliore esperienza e adesso con il nuovo singolo degli Editors.

0: ed è bellissima. È il nuovo singolo degli Editors e tanta roba, veramente molto bravi. Noi vi consigliamo il nuovo lavoro, tutto l'intero LP è sicuramente molto interessante. Ricordiamo The Rush, Calling It, tanto per non perderci nulla. Che succede ora? Succede che adesso arriva il nostro amico Max Panico e ci facciamo raccontare da lui qualche cosa che abbia a che fare con la neuroscienza e il rock, e quindi io direi che andiamo a ritrovarci il nostro amico Max.
1: Ciao Mirko, un saluto a te e a tutti gli amici di Radio Vicenza, di Rock Your Life. Il tema della felicità è centrale sempre di più nei nostri discorsi e molte persone in tutto il mondo recitano una parte della felicità perché il mondo si aspetta questo da loro. Però questa è una felicità di facciata ed è solo una prigione, perché ognuno poi alla fine nella realtà deve fare i conti con i propri abissi. Dalla canzone che ho scelto per voi oggi prendiamo tre consigli neuroscientifici per gestire la nostra felicità dentro un cambiamento costante e continuo. Nel 1998 una rockstar e un fumettista lanciano una band che non esiste nella realtà, i Gorillaz. Dentro ci sono Damon Albarn dei Blur e il fumettista Jamie Hewlett. Il 5 marzo del 2001 pubblicano Clint Eastwood, che è il primo estratto dal primo omonimo album, appunto Gorillaz. La canzone è diventata un simbolo ed è famosa anche perché è stata composta partendo da un preset chiamato Rock One di uno strumento elettronico degli anni 80 che si chiama Suzuki Omnicord, sul quale poi Almar ha costruito tutta la canzone. In generale nel brano si parla del vuoto e dell'autoconsapevolezza. Nel ritornello c'è il paradosso esistenziale. Lui canta I'm happy and I'm feeling glad. Non sono felice, ma sono contento. C'è poi una parte reppata che dà invece voce al mostro interiore che viene finalmente liberato dalla gabbia di tutte le inibizioni, i costrutti sociali, eccetera, e abbatte la percezione del tempo e dello spazio. Dal punto di vista neuroscientifico c'è l'uscita dallo stato di torpore per entrare nella fase di transizione attiva, di cambiamento. La coscienza quindi si libera dal sistema e accetta l'inadeguatezza del presente, perché sa che tanto nel futuro sta arrivando qualcosa e la trasformazione è inevitabile. Clint Eastwood quindi descrive il passaggio dal default mode network allo stato di integrazione neurofunzionale e pensiero divergente, si chiamano così. In sostanza, quando siamo incastrati negli schemi mentali rigidi e nella ricerca ad ogni costo della felicità di facciata, la nostra mente vive una forte tensione. Se noi riconosciamo la condizione e la liberiamo la nostra voce ombra, riduciamo la resistenza della corteccia prefrontale dorso laterale, che è lei che sta in mezzo a sta cosa qui, e permette la decompressione del sistema nervoso. Quindi, da un lato, la combinazione del ritmo cadenzato del loop della canzone e il flusso di coscienza del rap agiscono come un facilitatore del nostro flusso di coscienza e prepara il cervello ad accogliere il cambiamento che sta arrivando. Quindi i tre consigli pratici di oggi sono questi. Primo, dovremmo distinguere tra il vero appagamento e la felicità di facciata. Se siamo consapevoli di questo, ci liberiamo dalla frustrazione di dover sempre sembrare felici, performanti, sorridenti, eccetera, eccetera, ad ogni costo. Il secondo, dovremmo anche sbloccare le nostre risorse ingabbiate, quindi le idee migliori, la creatività, tutta quella roba che resta bloccata per paura di fallire. Usciamo un po' fuori dagli schemi e staremo meglio. Terzo suggerimento, dovremmo abbracciare il cambiamento, abbracciarlo, non subirlo. È normalissimo sentirsi un po' fuori posto quando le cose cambiano, perché al cervello non piace per niente l'incertezza del nuovo che sta cambiando. Allora sforziamoci di accettarlo come temporaneo, sapendo e immaginando che stanno arrivando cose molto fiche. Il rock te le canta, la neuroscienza te le spiega. Ciao da Massimo Panico, Rock in Azienda.

0: The Adventures of Rain Dance Maggie. Siamo nel 2011 insieme a Red Hot Chili Peppers. Vabbè, c'è un bel aneddoto da raccontare su una cover band dei Red Hot Chili Peppers, però insomma, non ci perdiamo. Ragazzi, io vi suggerisco, se decidete poi di mettere in piedi qualche cover band, visto che sono cover band, oltre a conoscere le canzoni, a conoscere la musica, è bene conoscere anche un po' come si muovono i personaggi, i musicisti, i frontman in modo particolare, insomma. Vabbè, ci siamo divertiti un fine settimana a vedere questi ragazzi, forse un po' troppo in erba per affrontare una band importante come Red Hot Chili Peppers. Vabbè, insomma, ci siamo divertiti. Argomento della serata, adesso è arrivato il momento proprio di raccontarci un po' di cose. Abbiamo rotto il ghiaccio con Cristina prima e adesso andiamo avanti. Che cosa, qual è l'argomento? Insomma, in tutte quante le case vige e c'è un regolamento che non è scritto, sono quelle cose che si capiscono man mano che si cresce o si imparano, perché le abitudini poi, ma che sia tra marito e moglie, tra lui, lei, insomma, fidanzati, conviventi, come meglio vi pare, si imparano cammin facendo. E allora dal telecomando che usa solamente lui, che padre, madre, cioè, no, lui, anzi padre, compagno ed è tutto quello che ci sta dietro, le altre cose che usa la mamma, solo la mamma le può toccare. Vania ci racconta questo e dice, c'è una regola non scritta che è un po' fuori da casa mia, perché io vivo da sola, però se penso a quando vado a trovare mia madre, lei non sa che io fumo e quindi non mi va di farglielo sapere, cioè, quindi probabilmente magari lo sa che fumo, però non mi va di, io non glielo dico che fumo, e quindi una mia regola è quella di non fare sapere che fumo, ma va bene, e quindi perché non vuole assolutamente che lo venga a sapere, ecco, che le sta bene così. Vania, bene, sono contento che poi tu riesca a mantenere vivo questa tua regola, questo tuo piccolo segreto. Prima o poi tua madre ti sgama comunque. E Alice che ci racconta?
1: Eccomi qui, eccola, eccomi qua. Qui, voglio partecipare anch'io.
0: Dai Alice, dai.
1: Allora, io in questo caso non potrei esserti d'aiuto.
0: Perché?
1: Perché vivo da sola e le mie regole non le rispetto nemmeno io. Oppure mi faccio delle regole che poi vengono automaticamente disattivate.
0: Eccole là.
1: Spero di non essere grave. Ciao e buona serata a tutti.
0: Sì, sei Alice. Patologica Alice. 371 1200 116. Abbiamo anche Marie che ci racconta la sua di regola non scritta e dice, vabbè, amici, non lo so, io non saprei, però la regola della tavoletta abbassata vale, ma certo, diciamo che buona usanza magari, però sai, quando esci dal bagno, soprattutto per noi uomini, dobbiamo stare attenti di aver abbassato la tavoletta, perché se no altrimenti non è che puoi dire chi è stato l'ultimo che è venuto in bagno, cioè ci sgamiamo subito. E quindi raccontateci voi, poi ne abbiamo delle altre da raccontare. Intanto abbiamo introdotto, siamo entrati nel vivo dell'argomento. Ci sono i Kasabian. È questo grande pretendente, il primo singolo che è uscito nel 2026, poi a mano ne stanno uscendo degli altri, però insomma è sempre molto piacevole ritrovarlo.

0: Ilaria Houston ha una sua grande personalità, anche se sicuramente il papà gli ha dato un bel imprinting. Che dite? Li abbiamo ritrovati questa sera in Rock Your Life, loro, gli Nailer, con una delle varie canzoni, forse una tra le prime con le quali abbiamo iniziato ad apprezzarli, imparato a conoscerli. Vabbè, insomma, abbiamo capito che tanta strada ne dovranno fare, un po' probabilmente come il loro gruppo preferito. Che dite? Forse saranno gli U2? Ma comunque, ad ogni modo, noi siamo arrivati al nostro momento, il secondo momento per Rock Legend. Everywhere dei Fleetwood Mac, dall'album Tango in the Night del 1987. Everywhere è il lato luminoso dei Fleetwood Mac, scritta e cantata da Christine McVie in un periodo super complicato per la band. Litigavano tutti, Lindsey Buckingham stava già per andarsene, ma lei aveva appena sposato Eddie Quintela ed era felice, e si sente nel brano, si sente. Non ha doppio senso scuro come molte loro canzoni. È una dichiarazione d'amore pura, quasi adolescenziale. Il ritornello è letterale: I want to be with you everywhere. Io ti voglio ovunque, sempre, non solo fisicamente, voglio abitare la tua vita. Wow! Musicalmente è geniale proprio per questo, produzione sognante, chitarre registrate a velocità rallentata per dare quell'effetto scintillante, tastiere che sembrano campanelline. Buckingham l'ha trasformata da canzonetta pop in un sogno. In pratica, mentre Stevie Nicks scriveva di tempeste, Lindsey di rotture, Christine scriveva la canzone per quando l'amore funziona davvero. Ed è una meraviglia ritrovarli qui questa sera in questo nostro appuntamento che porta il titolo luminoso, lo vedete là sopra, di Rock Legend. Ladies and gentlemen, Fleetwood Mac, Everywhere.
1: Rock Legend, i brani che hanno fatto la storia del rock.

Beh, direi che non ne sbagliano una. Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness, il loro nuovo singolo. Che bella atmosfera hanno creato, che bello. Ma io non lo so che cosa state facendo adesso con... cioè, sono passati un paio di brani, ragazzi, che ecco, ci ho detto tutto, no? Io ci metto tutta la buona volontà, poi io spero che voi riusciate a concretizzare. Però adesso vi distraggo un attimo, dai, ritornate un attimo in voi, ricomponetevi, perché vorrei sapere, sì, proprio anche da voi due adesso là, non lo so, si può, divano o automobile, non riesco a capire. E comunque, ovunque voi siate, avete sicuramente un telefono a portata di mano, potete scaricare la nostra app, che ve la consiglio, perché così andate meglio, c'è anche un bel tastino per mandare i messaggi, e vorremmo sapere quali sono le vostre regole non scritte che vigono a casa vostra. Abbiamo sentito un po' di cose. Giovi, ad esempio, ci racconta che a casa mia si deve svuotare la lavastoviglie. Tanti punti esclamativi, come dire, sostenuta, ecco. Anche se non l'hai caricata, tu la svuoti, hai capito? Cioè, il primo che gli tocca, quindi è inutile fare un po', no, far finta di niente. No, caspita, mi è toccata la lavastoviglie in questo giro, non l'hai caricata tu, non importa, adesso la svuoti. Però, visto che stiamo parlando di queste cose, cioè, io ho trovato una bellissima sequenza di cose nelle quali anche voi vi riconoscerete sicuramente. Allora, suddivise per stanze, intanto vi parlo della cucina, visto che è stata quella che abbiamo menzionato un po' di più fino adesso. Allora, tra le cose, tra le regole non scritte, la tazza del capo è intoccabile. C'è una tazza sbeccata con scritto super mamma o super papà, se la usi tu sei morto. Tanto per essere chiari. Poi c'è la Nutella, altra regola non scritta, il suo cucchiaio. Anzi, è un cucchiaino piccolo, non quello da minestra, e non si lecca e si mette dentro, ok? Quindi la si usa, si ciuccia e si mette a lavare. Cioè, non so che fai dietro queste cose qua. Poi ne becchiamo un'altra. Il pezzo di parmigiano finale è di chi ha cucinato, quindi è sacro. Non pensare di arrivare tu e ti cucchi la parte finale, la crosta, poche parole, no? Che poi cerchi modo di ammorbidirla, perché sennò ci spezzi tutti quanti i denti, sta cosa qua. Cioè, io ricordo d'infanzia che a casa mia sparivano, cioè io non lo so chi li mangiava, io avevo un po' le bave alla bocca quando quel pezzo di formaggio grana cominciava ad arrivare in fondo, cioè, se me lo mangio, boh, improvvisamente spariva. Dai, ne diciamo, nella raccontiamone un'altra. Chi finisce la carta igienica la ricarica, avete capito? Cioè, è inutile che poi fate finta di niente, avevate fretta e che qualcuno che arriva e dice vai a prendere un po' di rotoli e fai scorta, dai che poi ne troviamo degli altri. Ma se ne avete, 371 1200 116, ci sono i Green Day, ex kid. Hey.

E questi sono i Foo Fighters che a noi piacciono. Li abbiamo ritrovati con The Wheels, perché abbiamo fatto un salto indietro negli anni 2000, insomma era il 2009. E fanno sempre parte di una nostra playlist personale, dove insomma un brano dei Foo Fighters, di quelli che si erano i primi sostanzialmente, dove erano molto genuini e ci piacevano così, più ruvidi di come li conosciamo oggi, di come li troviamo oggi. Un Dave Grohl forse un po' troppo costruito, però insomma è sempre simpatico, cioè, tiene sempre banco quando è in giro per il mondo. Vabbè, dai, andiamo avanti con le nostre regole non scritte. Adesso ci spostiamo dalla cucina al soggiorno. Il telecomando ha un proprietario, di solito è il papà, insomma vabbè, l'uomo di casa, diciamo così. Gli altri possono chiedere il permesso ma non prenderlo, quindi mi raccomando. Allora, il divano. Sul divano ognuno ha il suo posto. Non è assegnato, ma guai a sederti sul posto sbagliato. Cioè, ma veramente succede anche a casa mia. Diciamo che se io sono seduto sul posto che non è il mio posto, cioè, qualcuno mi chiede perché stai poco bene. È vero. Poi abbiamo la porta del bagno. La porta del bagno chiusa uguale non esiste. Se qualcuno è dentro, bussi una volta e poi sparisci, non fai conversazione da fuori. Ragazzi, vi riconoscete su queste cose? Io molte cose vi riconosco. Vabbè, sono prese in giro per il web, quindi sicuramente una grande cernita è già stata fatta delle cose assurde che magari possono esserci come regole di casa, però che queste regole non scritte di casa, però insomma ci riconosciamo. Va bene. 21:51, anzi 52, siamo quasi alle battute finali, tra poco ci salutiamo, però abbiamo il tempo di ritrovare sempre della buona nuova musica, e in questo momento con Florence Rhodes, che abbiamo imparato a conoscere qualche settimana fa con un altro singolo. Questo porta il titolo di 7563. Questa è Radio Vicenza, siete con Mirko Miglionini, questo è Rock Your Life, è il vostro appuntamento, la vostra esperienza del lunedì sera, e so che è un'esperienza molto intensa.

Cage the Elephant, Mess Around. Beh, un salto non tanto in là, però alla fine quando parli del 2015 ti accorgi che sono passati 11 anni. Cazzarola, ragazzi. Vabbè, dai, ultime due battute, visto che abbiamo un intro che ce lo permette, con il wifi che non si tocca, non resettare mai il modem senza avvisare, mai, chi fa la lavastoviglie piena, la fa partire, non la apri per mettere solo il cucchiaino sopra. L'ultimo yogurt è di chi l'ha comprato, a meno che tu non voglia litigare e piantare una rogna a casa. Sam Fender, Saturday.

Ed è giusto per ricordare che arriverà un altro sabato. Sam Fender ci ha portato i saluti finali, grazie a tutti, è stato un piacere e un onore essere qui con voi anche questa sera. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno ascoltato e tutti coloro i

0: Quali e tutte coloro le quali mi hanno scritto, come sempre grande partecipazione, vivete sempre una vita rock, perché il rock non è solo un tipo di musica ma anche uno stile di vita, è il nostro stile di vita, che ritornerà lunedì prossimo dopo la Tribù dell'Ane qui a Radio Vicenza con Mirko Migliorini e Rock Your Life. Una grande e buona settimana a tutti quanti voi.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
6: Solo questa è Radio Vicenza.
7: Hi, this is Robbie Williams.
8: I'm loving angels instead.
5: Le hit di Radio Vicenza.
1: Radio

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Playing the hits.
6: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
7: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
6: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.

0: Christmas.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.